0: dico Maître Gim se tu dici il titolo come sempre, perché altrimenti io mi incarto.
1: Est-ce que tu m'aimes? Filet bleu.
0: Che brava, come Morticia.
1: Bravo, bravo.
0: Morticia quando dice le cose in francese per il marito.
1: Per Gomez. E allora Trezzo? Sono scesa giù, va bene?
0: Sono scesa giù.
1: Sì, in archivio e ho preso uno scherzo da tutti i pazzi per RDS. Ed è Ciccio!
2: Dai Ciccio!
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Danny. Voglio fare lo scherzo alla mia amica Crizia, che tra poco si sposa e vuole controllare qualsiasi cosa. Ha pensione perché lavora con la mamma e la mamma dà ancora più spettacolo. Vai Ciccio, pensaci te.

0: Pronto?
1: Ah, buongiorno, sono della tenuta.
0: Buongiorno.
1: Voi avete una cerimonia il pomeriggio?
0: Alle quattro, alla villa, intorno alle 18 immagino.
1: Eh sì, questo meno male, così riusciamo a velocizzare il tutto, dai. Ecco, no, perché le spiego. Abbiamo avuto una richiesta per quella sera, però non è una concomitanza di cena, sarebbe successiva, direttamente al consolato inglese, perché c'è i mondiali e nel consolato inglese c'è questa partita con Panama e ci chiedevano la disponibilità, penso che non ci sia problemi, intorno alle 23, perché comunque negli Stati Uniti è la partita. Voi verso le 10:30, 11 possiamo considerare conclusa la festa?
0: No, assolutamente no. Con l'altro abbiamo la villa finale 2.
1: Però qui...
0: No. Abbiamo la villa finale 2, assolutamente no.
1: Ecco, troviamo un attimo una soluzione, perché noi...
0: No, la soluzione non si trova.
1: Adesso veniamo a discutere. Non veniamo a discutere.
0: Aspetti un attimo. Allora, io non mi voglio trovare a condizione di matrimonio e venirmi a dire, ma la villa finale 2.
1: Mi scusi, non le ho detto alle 7 di sera, le sto dicendo una concomitanza.
0: Ma io sono una villa in esclusiva, io sono una

0: acquistasse
1: mi analizzo di notte,
0: ma
1: a parte che su quel prezzo veniamo ovviamente incontro, anche perché sì, da questo punto di vista
0: no, io non voglio venire incontro a niente, cioè ora a me non mi interessa.
1: No, allora cerchiamo,
0: ma stiamo scherzando?
1: No, allora
0: voi state scherzando,
1: cerchiamo di capirci un attimo.
0: No,
1: allora stiamo parlando del consolato inglese, mi scusi, non è che le sto dicendo la bocciofe.
0: A me non mi interessa, per me mi può parlare anche di consolato africano. Qui guardi, la fermo subito, sono nera come una bestia.
1: No, aspetti un secondo, vediamo un attimo di capirci.
0: No,
2: ci si può mettere d'accordo.
1: Cerchi di ragionare un secondo, non mi faccia il capriccio veramente di dire.
0: Una villa, un matrimonio alle 11 dovremmo andare via.
1: Più là si va e più la festa ovviamente va a chiudersi, no?
0: Ma sta scherzando, se una villa nel suo vivo fino alle 2. Ma non veramente. Ma come la villa va? Io voglio dire, mi sposo alle 4, all'11 mi volevo buttare fuori.
1: No, ma io non posso.
0: Io non divido la villa a nessuno. Se io non fai il tagliatorta, su tutte le altre.
1: Certo, ma questo viene fatto tutto, ma infatti cioè lei è andata di punta.
0: Di consolato, gli disse non avete disponibilità, da un anno e mezzo ho fissato la villa per il mio matrimonio.
3: No, allora questo non andare tutto a fare in culo.
1: Qui è tutti pazzi per RDS. Buongiorno, Danny sta facendo uno scherzo.
0: Danny è un imbecille, ora chi è?
1: Crizia, buongiorno, qui è tutti pazzi per RDS. Danny ti ha appena fatto uno scherzo. Buongiorno. Auguri per il matrimonio.
4: Crizia, ci guarda la partita allora.
1: Sì, tranquillo. È tutto tuo. Buona, è tutto tuo, ma è tutto. Crizia, ascoltami una cosa, Crizia. Allora, te sei un po', ma la tua mamma è più di te.
0: Certo, infatti, ma io gli ho detto, mamma, tu anche perché, ma perché tornava tutto.
1: Senti, poi mi raccomando, lo mettiamo in diffusione questo scherzo. Ma mettiamo anche la voce della mamma che prende le tue difese.
0: Ma lei è sempre dalla mia parte.
1: Te l'abbiamo capito.
0: Grazie mille.
4: Grande Riccia.
0: No, Danny, guarda, sei incredibile. Grazie mille.
1: Ciao, grazie. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su RDS. Amici, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno con la leva dei pazzi viventi, Melania Beppe, Marco Bellavia in regia. Buongiorno. Qualcuno ha scritto fa caldo, qualcuno insomma continua a dire non ho dormito. E beh, effettivamente non è facile.
2: Ma ci mandano anche, per esempio, l'arte del pane, Castro dei Volci. Siamo in provincia di Frosinone, credo. Ragazzi, 50 gradi, diventa impegnativa la questione. Beh, ci sono dei posti dove effettivamente si soffre un po' di più, però grazie veramente per quello che fate. Visto che ci interessa l'argomento, volevamo viverlo un po' con voi, capire in giro per l'Italia cosa che temperature ci sono. Poi magari ci mandate anche le foto. Avete dormito stanotte? State riusciti a dormire? Magari qualcuno si è svegliato perché stanotte è un giro arrosto. Non te la ricordi?
1: La domenica d'agosto, che caldo fa.
2: È un po' così. Quindi magari vi siete svegliati perché proprio non ce l'ha fatta. Io sudore, ma stanotte è stata
1: dura. Sì, io da qualche
2: un'anguilla dentro il
1: da qualche notte, quindi hai sguisciato di qua e di là.
2: Esatto, dai.
1: 388-22-388-22, fateci sapere come avete vissuto la notte, che caldo fa da voi la temperatura.
2: Vocali.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Io ho una curiosità, cioè tipo 100 gradi, no? L'asfalto a Roma, almeno così si dice,
1: sì.
2: Ma i pneumatici non si sciolgono?
1: Ma no, probabilmente. Perché? Sono duri.
2: Sentiamo,
1: sono
2: l'esperto.
1: Sono duri, sono fatti apposta per non
2: sciogliersi. Qualcuno ci dica.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: presa. Cos'era?
1: Shania.
0: Questa non è uscita granché, eh?
1: Shania Twain.
0: Rifamola. Vai, 3, 2, 1.
1: Oh, ragazzi, 5.33 di lunedì.
0: Ci sta, ma poi senza dormire col caldo. L'alba dei pazzi viventi su RDS, caldo estremo, zero termico a 4.500 metri, praticamente all'altezza del Monte Bianco. Il CNR dice inizierà a mancare l'acqua.
1: Tanto per mia, così, ragazzi.
0: Per dare ragazzi, così è.
1: Io ho comprato anche un ventaglio sabato, ragazzi. Sembra una sciura.
0: Sì, sì.
1: No, vabbè, comunque qualcosina fa.
0: Si è affidata
1: dire.
0: Alla tecnologia.
1: Sì, sempre più analogica, sempre più analogica. Oh, il caldo comunque fa.
0: Il caldo fa, ma guarda un po', se senti gli ascoltatori, nessuno ha dormito stanotte. Senti.
2: Buongiorno, buongiorno, sono Antonella da Casarate Primo, Pavia.
1: Sì.
2: Sto andando a lavorare. Adesso attualmente ci sono 35 gradi.
0: Dai.
2: Sono le 5.23.
0: Dove?
2: Dormito pochissimo.
1: Va via.
2: Buona giornata.
1: A te tesoro, un abbraccio.
0: Io prima in macchina al 4 e un quarto erano 28
1: sì.
0: gradi.
1: Può stare.
0: Ma poi vediamo se ci sono anche gli effetti del non dormire col caldo. Poi ci facciamo il giro d'Italia, continuiamo, vediamo un po'.
3: Ragazzi, qui a Messina abbiamo passato la notte con 32 gradi.
1: Oh, mamma mia.
3: Solo questo.
0: Io in casa avevo 30 gradi. 30.
1: Tutte voci provate, devo dire.
0: Sì, cioè, manca l'energia, manca la spinta.
1: Dai.
0: Buongiorno.
4: Elena da San Vincenzo. Qui ci sono 27 gradi. Questa notte è stata tragica. Il ventilatore è praticamente no, è come non averlo messo.
0: No.
4: E notte in bianco. Tipo notte prima dell'esame, molto in bianco.
0: Sì.
4: Ormai mi arrendo a questo caldo.
0: Che dobbiamo fare? Notti magiche stiamo vivendo,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì. Senza palloni,
0: senti,
1: diciamo.
0: Come stiamo? Gli effetti. Oggi cosa incontreremo per strada?
1: Allora, il caldo ostacola la termoregolazione corporea, quella che ti impedisce l'abbassamento di temperatura per poterti far dormire.
0: Sì, lo scambio sudore.
1: Sì. Allora, ovviamente c'è un aumento del cortisolo, una stanchezza diurna, deficit di concentrazione, disidratazione e siamo molto irritabili. Ok. Umore e stress sono frammentato, la risposta fisica al caldo dove appunto il cortisolo la fa da padrona. Quindi oggi non parlate con nessuno, oppure annuite, fate finta di abbozzate un sorriso. Passerà, ragazzi.
0: Passerà. E se qualcuno vi risponde male?
1: Non
0: ha dormito, ragazzi, perdonatelo, cioè ci sta, fa
1: fate
0: niente.
1: Scivolare tutto,
0: ok?
1: Oggi, sì,
0: così.
1: Sì.
0: Oggi dovete essere tipo Bob Marley. Cioè,
1: aspetta,
0: fatti, cioè,
1: così you belong, diciamo.
0: Esatto, cioè così, semplici, senza ragionare troppo.
1: Solo
0: va bene?
1: Di comportamento, mi raccomando.
0: Ecco, esatto.
1: No, perché sennò poi fa caldo anche.
0: Cioè, sorella, per me va bene tutto.
1: Pisellone.
0: Ok, pisellone.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New music.
5: Novità.
7: New music.
6: Novità RDS. Emma e Fabri Fibra, antidroga. Ma

0: Dai, ti dà un po' Ed Sheeran con questa Celestial, un po' una sferzata di fresco anche.
1: Sì,
0: di
1: un'adrenalina, quella botta lì, certo.
0: Dai, su, si sopravvive a questa notte di caldo, dai. L'Alba dei Pazzi Viventi accoglie tutti, lo sapete?
1: Siamo inclusivi.
0: Noi lo mettiamo questo messaggio, voi siete fate quello che volete, pensate quello che volete, noi lo mettiamo perché
1: sentiamo.
0: È giusto che si metta.
1: Dai, okay? dai, sono curioso.
2: Buongiorno Peppe, buongiorno Melania, buongiorno a tutti. Sono Stefano da Dongo, provincia di Como.
0: Senti come calmo.
2: E qui ci sono 22 gradi.
0: Capito?
2: Ieri sera ha piovuto. E ha rinfrescato tantissimo e stanotte a dormire una goduria.
0: Ma un odio.
1: Amico, non ti esporre così.
0: Secondo me adesso arrivano messaggi contro Dongo.
1: Vabbè, ma è una ruota che gira.
0: Secondo me ha fatto anche l'amore questo qua.
1: Dici?
0: Ma sicuro. Ma vuoi mettere quel fresco della pioggia?
1: Se non si fa l'amore a Dongo, ragazzi, dove si fa?
0: A Dongo si sa. C'è un'enciclopedia, c'è scritto. Arriva a Dongo, città dell'amore. Vabbè, oggi siamo più scemi del solito perché non abbiamo dormito per niente. Andiamo a trovare anche amici che sono nella stessa nostra condizione, praticamente andiamo.
1: Andiamo.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Ma guarda, con tutto il cuore, ma di mortacci, due qua 50, due gradi e sto a morire.
7: 10 ore di applausi.
8: Traduzione simultanea, vai Beppe.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Anche Lady Gaga ha dormito poco. Million Reasons su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe.
1: Buongiorno amici. No, amici. Cerchiamo di tenere anche un certo contegno, ok?
0: Sì,
1: una serietà.
0: Sì, sì,
1: anche se è lunedì, quindi comunque un po' di larità ci sta,
0: sì,
1: perché le dura. Però fa caldo, estate, prendiamola con filosofia.
0: Diamoci un contegno. Sai che dovremmo essere un po' tutti Giovanni.
1: Sì,
0: Giovanni è uno che non si lamenta. Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Giova.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Nonostante i 48 gradi dentro il suo panificio, nonostante i 33 gradi a casa, vero Giovanni? Diglielo un po'.
2: Di pomeriggio ho 33 gradi con due ventilatori accesi e la sera 48 gradi dentro il panificio.
0: Cioè, io non lo so come fa.
1: Il segreto di Giovanni, no? Cioè, a parte la sua filosofia, cioè, Giovanni, tu hai accettato questa vita calda, hai detto, ma che cioè, non posso fare nient'altro, quindi accetto. Hai fatto così?
0: L'accettazione.
1: Hai accettato?
2: Sì, perché diciamo, ho la passione di questo lavoro e quindi. Prendo il lato freddo e il lato caldo della situazione.
0: Certo, però uno dice, torna a casa, ah, cioè sto nel forno, torna a casa. No, a casa tu
2: c'è l'altro forno.
0: Capito, ti rimescoli in quei 33 gradi, ti sei sparato.
2: Sì, per non mi fare
1: mancare
2: l'abitudine, appunto, l'abitudine del caldo del forno e portarmelo a casa.
1: Capito? Vedi la filosofia di Giovanni, vedete?
0: No, sempre male.
1: No,
0: sempre male.
1: Cioè, il famoso bicchiere mezzo pieno, lui dice, ma perché mi devo lamentare? Cioè, se la vita no, mi porta a queste cose, a queste vicissitudini, io non posso andare contro. Mi spalanco, ok? Spalanco alla vita tutto ciò che sono.
0: Perché comprare un condizionatore quando invece puoi star male con due ventilatori?
1: Ma stiamo male.
0: E ti riporti il disagio dal forno a casa.
1: Perché il condizionatore, Giovanni, non ti piace tanto,
0: no,
1: particolarmente.
0: Forse no.
2: Diciamo che mi dà fastidio, meglio avere due palle che girano che,
1: ma
2: che avere freddo
1: addosso. Sempre meglio avere due palle che girano.
0: Sai quanti girano le palle oggi? Questo caldo girano
2: come girano.
0: Ma sai che tu comunque sei scientifico in questo, perché ho trovato una ricerca che dice che c'è una soglia, se la temperatura sale oltre 34-35 gradi le pale possono girare quanto vogliono, non arriva il fresco, invece tu sei sotto i 33 gradi e quindi il ventilatore serve. Oltre i 34 non serve più a niente il ventilatore, perché superi la temperatura anche della pelle, quindi l'aria che ti arriva non rinfresca,
1: è solo caldo.
0: Sotto i 33 invece, quindi lui ha trovato questa cosa qua al refrigerio, perché la pelle percepisce ancora la frescura.
1: Quindi Giovanni comunque una piccola gioia ce l'hai, dai, ok?
2: Sì, Giovanni, diciamo che mi accontento di questo, dai
0: va bene.
1: Lui si accontenta di poco e gode, basta, facciamo come Giovanni, grande Giova, un bacio.
0: Grande Giovanni,
2: siete sempre compagnia tutti i giorni, grazie a voi.
1: Ti abbracciamo con distanza.
0: Abbracciare insomma, stretta
2: okay,
0: di
2: grazie
0: mano.
2: A voi.
1: Ciao
0: Giovanni,
1: ciao.
0: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Tu cosa fai questa sera?
1: Sudo.
2: Altri programmi ne hai? Beh, potremmo acquistare il Summer Kit in previsione dell'RDS Summer Festival, perché c'è ancora una data, quella del 4 luglio, sabato a Iglesias in Sardegna.
0: Bravi, allora per comprare il kit basta scaricare l'applicazione gratuita e lì ci sarà una guida semplice a casa, o comunque andando ad Iglesias potrete ritirare il kit. Dentro c'è lo zainetto, c'è il portapasta, ci sono i calzini, la maglietta, tutto il necessario per vivere l'esperienza in maniera adeguata, ma soprattutto per la possibilità di essere in prima fila e conoscere, stringere la mano agli artisti. Che la figata,
2: quindi,
0: che vediamo solo noi.
2: Scaricate l'app di RDS.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Dai che sono le 6, buongiorno amiche, buongiorno amici, ricordatevelo, è il lunedì, non dimenticatelo, quindi, ma no, in senso positivo, un po' come il caldo, hai dormito poco, passa avanti, cioè non ti stare a preoccupare, se lo sai che oggi è così.
2: Cioè facciamo tutti come Giovanni che abbiamo appena sentito prima, bicchiere mezzo pieno, accettiamo quello che ci capita nella vita,
0: infatti,
2: l'ho detto.
0: È proprio la parola oggi per giocare, vincere la pazzo bag è proprio accettazione.
2: Quindi il vostro nome, la vostra città, accettazione al 388 22 38 822.
0: Non puoi fare altrimenti, o accetti. Quindi accettazione per vincere la pazzo bag, nome e città, dai, 388 22 38 822.
4: L'alba dei pazzi viventi,
3: l'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 1984.

0: George Shane. Talk Talk su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Sì, fai lo sketch, dai. Chi erano?
1: I Totoli. Oh. Va bene, amici.
0: Dovresti iniziare a dormire un po' di più.
1: Sono le 6:05, sigla!
2: Chi c'è, c'è, dai. Chi non c'è, non c'è. Chi è stato, è stato. Chi è
1: stato? Ragazzi, i suoni oggi sono. E poi.
0: Se ci limitiamo a questi,
1: no,
0: vabbè.
1: C'è qualche zanzara, dice, sì sì sì, solo questi. Andiamo a trovare Amuncalè, Amuncaglieri.
0: Amuncalè,
1: Emanuele, ciao
0: Emanuele. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Melania, buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno, è di Moncaglieri secondo te?
1: No, però vive Moncaglieri, no, originariamente non è,
0: no,
1: di Moncaglieri.
0: No, di dove, aspetta, proviamo a indovinare, secondo me è pugliese.
1: Potrebbe essere pugliese, sì.
0: Emanuele, di dove sei, le origini?
3: Giusto, hai indovinato Beppe, perché la mia famiglia è di Lucera, provincia di Foggia.
1: Vicino a Torre Maggiore, certo, conosco, anche i miei sono di quelle parti lì.
0: Ragazzi, siamo tutti partiti un po' con la valigia di cartone.
1: Sì, beh. Non è vero.
0: Ecco lo spago.
1: Ma Emanuele, cosa fai nella vita?
3: Io faccio assistenza ai carrelli elevatori, piattaforme, mi elevo.
0: Ti elevi, senti, non si eleva.
3: Un po' di tutto, via. Mi elevo.
1: Insomma, a grandi altezze.
0: A grandi altezze. È uno di quelli, avete presenti,
3: metri.
0: Quei cosi che trasportano cose pesanti, no? Che girano. Lui si occupa di queste robe.

0: e che tutto funzioni per il meglio. Va bene, va bene.
1: Tutto.
0: Hai dormito questa notte?
1: Sì, ogni mattina alle 4:30 mi sveglio, che porto la mia compagna per le 5:15 al lavoro, poi torno a casa e poi prendo e riprendo. Praticamente parto per il mio lavoro.
0: Ok, ma questa notte per il caldo non l'hai sentito il caldo?
1: Ma è venuto giù il temporale, un po' rinfrescato, ma adesso incomincio a sentirsi di nuovo il caldo,
0: Intanto stanotte ve la siete goduta, eh?
2: Sì, è rinfrescato. Sì, sì. Però che carino, cioè io ho subito notato la parte romantica. Tu ti svegli, porti la tua compagna a lavoro, ritorni a casa e poi vai a lavorare anche tu. Bravissimo.
1: Da quanto tempo?
0: Un po' col cuore, un po' con la macchina. Da quanto tempo siete sposati?
2: Ho avuto paura, eh.
1: Sì, è vero.
2: Da quanto tempo siete sposati?
1: Noi conviviamo da 4 anni.
0: Da 4 anni.
1: Ho una figlia anche di 18 anni che si chiama Gaia, la saluto. La
0: salutiamo, ciao Gaia. Ha fatto l'esame di Stato l'anno scorso?
1: Sì, ha fatto gli esami e quindi è stata promossa e adesso la saluto col cuore, mia figlia. Un bacione,
2: tutto,
1: Gaia.
2: Tutto col cuore. Amico della Barbara, diciamo.
0: Va bene.
2: Un bacio, mamma.
0: Emanuele, ti arrivano i gadget di RDS, la pazzo bag è tutta tua, te la sei meritata. Sei veramente
1: una bella
0: persona.
1: Ciao Beppe, ciao Melania, sempre così perché tenete compagnia ogni giorno e siete grandi.
0: Dai, grazie. Un po' anche meglio di così perché oggi siamo un po' rincoglioniti.
2: Un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: L'alba dei pazzi vive.

0: TB Topic A7S Your Love su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi. Bisvegliati, amici, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Melania e Beppe sono con voi da lunedì al venerdì e così dalle 5 alle 7. Andiamo a Bari.
1: Andiamo a Bari.
0: Bari è scoppiato un caso de Il Costruttore, la statua in gesso che campeggia al terzo piano del palazzo dell'ex provincia, oggi città metropolitana. È stata realizzata questa statua nel 1934 da uno scultore che è Filippo Cifariello. E fin qui tutto a posto. È una bella statua. Cioè
1: si chiama?
0: Uno fisicato. La statua si chiama. Aspetta,
1: il costruttore.
0: Uno.
1: E com'è?
0: Rappresenta. È un bell'uomo fisicato. Bell'uomo. Però ai tempi c'era qualche imbarazzo per le parti intime. Quindi che cosa fai? Fai l'addominale, fai i pettorali. Pisello ci mette la foglia.
1: Ci hanno messo una foglia
0: la
1: il foglia costruttore.
0: Fico,
1: però il costruttore mi nasce nudo.
0: Ci nasce nudo. Ai tempi però dice, perché sai cos'è? Tu magari ce l'hai, hai la statua in un palazzo, no? E te la trovi sulle scale.
1: Sì.
0: Tu sali le scale.
1: Tutti i giorni.
0: Ad altezza, quando sali, ti ritrovi, in questo caso, la foglia di fico.
1: Sì.
0: Se non c'è la foglia di fico, capito?
1: Il batacchio,
0: Esatto. E quindi non era bellissimo, soprattutto per i bambini.
1: Ah, ok.
0: Che
1: iniziano,
0: ma mamma, perché? Mamma,
1: ho
0: papà
1: capito,
0: è diverso.
1: Fa parte, cioè, dell'arte, no? Ci può stare.
0: Infatti, tutte le città d'arte, i piselli sono esposti, non è che stiamo a fare tutte queste robe. E invece adesso lo devono rimuovere e quindi c'è un problema perché questa foglia di fico si sta rovinando, cioè non sai come toglierla e magari rimane attaccato.
1: Si attacca.
0: C'è una ceretta
1: che
0: ti porti via tutto.
1: Quindi ritorniamo all'originale, ok?
0: Oh.
1: Togliamo sta foglia perché se il costruttore è nato nudo deve comunque mantenere la sua nudità. Perché
0: esatto.
1: È artistica quella nudità lì.
0: Mi verrebbe da dire oh lele, oh la la. Adesso non scadiamo perché si parla comunque d'arte. Se ci sono amici di Bari all'ascolto, per favore fateci sapere come state vivendo questo momento molto delicato.
1: Sì, è vero. No, io ci tengo a questa cosa, devo dire.
0: Ma che scherzi,
1: poi
0: per un barese non sarebbe una barese.
1: No, quando ero piccola e andavamo per musei, a me non dava fastidio. Nel senso che chiedevo ai miei perché. Cioè, ma era una cosa implicita.
0: Naturale. Fin quando hai fatto la doccia con papà, per dire?
1: 5 anni, 6 anni.
0: Sì. Anche io. Adesso inizio a avere qualche problema perché mia figlia ne ha 19. Scherzo. Ne ha 10 e adesso basta. Perché certe cose, perché va affrontato anche quel tipo di argomento. Certe
1: purtroppo
0: cose poi.
1: Sì.
0: Perché c'è il peccato originale.
1: Però se la mettiamo sul fatto che la natura funziona così, magari creiamo anche meno imbarazzo.
0: Ma
1: no?
0: Certo, va bene. Dai, 388-22-38822, se avete monumenti, statue, bronzi nelle vostre città, nei vostri paesi cittadine, oppure se siete amici di Bari, così ne parliamo un po' per come si vivono questi imbarazzi, va bene? Dai, 388-22-38822.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Ale, suore di essere l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno.
1: Buongiorno amici, buon lunedì.
0: Va rimossa la foglia sui genitali. E siamo a Bari, c'è questa polemica, leva
1: sulla
0: la foglia,
1: statua
0: metti
1: del
0: la foglia.
1: Costruttore.
0: Allora abbiamo pensato di chiamare un barese. Sentiamo cosa ne pensa, vai.
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania,
0: buongiorno.
2: Io sono da Roma, ma barese doc. Ma sì, arriva la foglia, fa vedere un pisellino nel cristiano.
1: Cioè, togli la foglia che va bene, insomma.
0: Sì, la traduciamo.
1: Cogli la prima mela.
0: Poi,
1: no, e poi dopo. Vabbè.
0: Fai vedere
1: le parti.
0: Allora andiamo avanti con un altro messaggio che ci spinge a una riflessione sulla nudità, cioè non siamo abituati evidentemente in Italia.
3: Buongiorno, ma siamo sicuri che questo senso di pudore, chiamiamolo così, riguardi solo i monumenti? Secondo me in Italia abbiamo tutti un po' questa fissa di coprirci le zone intime. Io mi ricordo quando andavo in Austria nei centri termali, andavano in sauna in famiglia, amici, tutti nudi, noi italiani soli con l'asciugamano per coprirci le zone intime, le parti intime.
0: Questione culturale,
1: ce
0: no?
1: L'abbiamo questa cosa, siamo un po' così.
0: Eppure non avremmo nulla
1: pudisti.
0: Da vabbè. Vediamo un po', esploriamo l'Italia quando troviamo quindi statue, monumenti che hanno creato imbarazzo, che vi hanno creato imbarazzo. Noi siamo qui al 388 22 38 822.
1: Dai,
4: l'alba dei pazzi viventi
5: dalle 5 alle 7 su RDS.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. Got2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS.

0: Summer Festival.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
4: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Guido De Santis.
5: Ciao Melania, buongiorno a tutti. Si continua a scavare fra le macerie in Venezuela, 4 giorni dal sisma, 3 persone ancora in vita individuate dai vigili del fuoco italiano alla Gaira, in precedenza estratti vivi a Carabayé da un uomo e il figlio adolescente. Al momento sono 1450 le vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Iran e Stati Uniti, dopo il nuovo scambio di colpi, fermano l'escalation. Intesa raggiunta, domani nuovo incontro sul futuro dello stretto di Hormuz, lo scrive il sito Axios, e la tregua continua a restare però appesa a un filo. Veniamo in Europa per l'emergenza caldo, sentiamo Gianluca Gizzi.
6: Nella domenica delle nuove temperature record, con il termometro che a Berlino supera i 41 gradi e mezzo, arriva l'allarme dell'OMS. Oltre 1300 i decessi in una settimana nel vecchio continente attribuibili al clima rovente. Lo scrive sui social il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ghebreyesus avverte l'Europa e la zona del mondo che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Anche l'Italia nella morsa dell'afa, che dovrebbe avere però le ore contate. Oggi pomeriggio previsti temporali e un calo termico da nord a sud. Allerta maltempo in 9 regioni.
5: 'Ndrangheta, arrestato in Spagna Domenico Pavilianiti, considerato il boss di San Lorenzo nel Reggino, latitante dal 2022 dopo una condanna definitiva a 19 anni di reclusione, la cattura frutto della collaborazione fra autorità iberiche, la polizia e la guardia di finanza. Lo sport, i mondiali di calcio, con lo storico approdo del Canada agli ottavi di finale, Sudafrica battuto 1-0 al 92esimo. La Formula 1, in Austria vince la Mercedes, prima e terza con Russell e Antonelli, secondo Verstappen e Red Bull, quinto e ottavo i ferraristi Hamilton e Antonelli. Questa è RDS.
7: Grazie Guido, buongiorno. Che vergogna queste statue, monumenti nudi in giro per l'Italia,
4: Che vergogna. Ma dai, che a volte sono anche piacevoli, no? Da vedere, dico.
7: Ma certo, è arte.
8: Quest'ora sei al lavoro.

0: Elisa, Labyrinth, su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, eravamo vicino Bari, dove una statua è stata rivista, se vogliamo, perché coperta da una foglia di fico in tempi passati. Adesso vogliono che torni a splendere come una volta, e quindi mostrando anche gli attributi.
1: Sì, la statua del costruttore.
0: I tempi sono cambiati, A Bologna, sai che c'è il dio Nettuno? Dio Nettuno è uno dei famosi sette segreti di Bologna. Si tratta di un ingegnoso scherzo, almeno così ce lo definiscono, scherzo prospettico ideato dallo scultore Gian Bologna, posizionandosi in un punto preciso vicino all'ingresso della biblioteca Sala Borsa, così hanno proprio descritto tutto. Io l'ho fatto, è vero. Adesso sembra una cosa se tu metti, adesso lo faccio breve, c'è un messaggio molto bello, poi magari lo giriamo sui social. Ti metti una certa prospettiva, vedi il Nettuno che in tutta la sua bellezza, però a un certo punto c'è un pisello.
1: Ah, ok.
0: Ma dipende da dove la guardi. E lo scultore evidentemente l'ha fatto apposta. Se la guardi da una certa posizione,
1: come a Roma ci sono i giardini, tu li guardi dalla serratura, dietro il cupolone.
0: Tutta la prospettiva.
1: C'è la prospettiva,
0: certo.
1: Se li guardi da lì,
0: il campo delle rose.
1: Vedi tutto, insomma, un po' più grande. Se da un'altra parte lo vedi più piccolo.
0: No, lì proprio non lo vedresti, cioè sembra tutto normale.
1: Dipende
0: invece
1: dalla
0: prospettiva. Perché? Perché c'è la posizione di un pollice che dalla prospettiva proprio prende, capito?
1: Diventa un pollicione, ho capito tutto.
0: Ecco, esatto.
1: Invece, per esempio, i romani e i greci la vedevano in maniera diversa. I romani, per esempio, ci tenevano a sproporzionare tutto, cioè a corpi piccoli e attributi grandi, perché era grande prosperità, anche se poi in realtà la persona realizzata nella statua non aveva quelle dimensioni, però portava bene, era prosperità.
0: Sì.
1: Mentre in Grecia tutto piccolo.
0: Sai che mi ricordi la canzone con Fantozzi, proporzionato per quanto riguarda le dimensioni
1: di sesso. Quello è un po' il senso.
0: Fantozzi, sì, vabbè. Abbiamo un po' di amici che ci scrivono a proposito, dai, coprite le vergogne.
2: Buongiorno Melania, buongiorno Beppe, io sono di Roma, però vado spesso ad Ascoli Piceno e su una chiesa famosa del posto vicino a Piazza del Popolo c'è sul tetto c'è un fallo che è ben visibile.
1: Adesso vado oggi, vado a vedere.
0: Ascoli, ma io devo cercare su Google, voglio vedere il pisello sulla chiesa.
1: Abbiamo un fallo, perché vai.
3: Buongiorno Marco. Francesco da Monopoli.
1: Ciao.
3: La famosa Sineretta con le tette grandi.
0: Dov'è?
3: È uscita su Rai 1, canale 5, ha fatto un scalpore.
1: La Sineretta?
3: Nel 2023.
1: Ah, nel 2023. Io mi ricordo quella di Vasto, perché da Torino andare in Puglia dai miei col treno si vedeva appunto questa Sirenetta, capivo che ero quasi arrivata. Vasto,
0: però la
1: che
0: bagnante
1: è, il tuo paese.
0: È il mio paese, però la bagnante è coperta. Cioè coperta, nel senso non.
1: Invece c'è la Sirenetta con il seno grosso.
0: Invece con le tette grandi non lo sapevo.
4: A Palermo addirittura, a causa dell'inutilità delle statue che la attornano, c'è una fontana che viene chiamata la fontana della vergogna.
1: Svergognati.
0: Mamma mia. Copriteli.
1: Comunque la statua con attributi sproporzionati è quella del dio romano Priapo, a Pompei si trova.
0: Vedi?
1: Sì, e lì
0: da lì
1: c'è tutto
0: il priaprismo.
1: Sì. Ma perché?
0: Buongiorno.
5: Dalle 5 alle 7.
6: L'alba dei pazzi viventi su RSC.

0: Businessman su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe. Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
0: Allora, prima stavo parlando della chiesa ad Ascoli, se non sbaglio, che hanno, dove c'è un fallo sul tetto.
1: Sì.
0: Pare fosse uno scherzo che hanno fatto gli operai, perché non sono stati pagati, quindi li hanno lasciato, vedi, cioè, nel
1: attenzione.
0: Mondo dell'arte. Cioè.
1: Però vedi che potrebbe essere, no, una risposta, una rivoluzione anche. Occhio.
0: Andiamo a chiudere. Ah, dicono che vicino a Tormina c'è un bar con tutti i falli.
1: Okay.
0: Questo non l'ho. Vabbè.
1: Ma perché dici? Vabbè. Me lo fai di caffè?
0: No, perché? Perché forse è una risposta anche alla fontana come questa. Come che
2: ciao Melania e Beppe, buongiorno. A Treviso abbiamo la fontana delle tette, perché c'è una donna con il seno scoperto che butta l'acqua proprio dalle tette.
1: Ah, capito, tutto chiaro.
0: Quindi ti siete lì, fontana dei falli.
1: Molto bene, tra non poco so. Giocheremo a contachilometri, quindi daremo tre cifre, sì. Del, che spero, mi auguro che siano appunto le ultime tre del vostro contachilometri dopo il notiziario.
0: Ecco,
1: ovviamente se c'è, se c'è l'unplaying di cifra, bisogna fare la foto, vi fermate, fate la foto e ce la inviate al 38822 38822, ok?
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS. This way. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Forum Studios e Cine Concert.

0: presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
1: Andiamo in redazione, andiamo a trovare Guido. Ciao Guido, buongiorno.
2: Ciao Beppe, buongiorno ancora.
1: Guido De Santis, l'attualità.
2: Emergenza caldo in apertura con l'OMS che parla di oltre 1300 vittime in 7 giorni in Europa per le temperature elevate. In Italia nelle prossime ore attesi temporali e un calo termico, allerta maltempo gialla in 9 regioni da nord a sud. Il terremoto in Venezuela 4 giorni dopo il sisma, si continua a scavare e estrarre persone in vita dalle macerie, sale a 1450 vittime accertate il bilancio provvisorio. Oltre 50.000 dispersi. Il Papa ha rinnovato la sua vicinanza al popolo venezuelano colpito dal terremoto, manifestando gratitudine a chi lavora con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Le parole di Leone XIV all'Angelus, dal Pontefice anche un appello all'accoglienza di chi è bisognoso.
3: Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
2: Sullo stretto di Hormuz, domani nuovo incontro fra Iran e Stati Uniti, trovata l'intesa per fermare le armi dopo l'ennesimo scambio di colpi nonostante la tregua. Intanto Israele ribadisce l'esercito resta nella zona di sicurezza nel sud del Libano e Hezbollah rivendica il diritto di difendere la patria. Mondiali di calcio, il Canada la prima qualificata agli ottavi, battuta il Sudafrica 1-0 con una rete nel recupero. Nella MotoGP in Olanda, tripletta Aprilia, trionfo di Ogura su quella del team Trackhouse, dietro di lui Raul Fernandez, sul podio anche Martin che sale al comando della classifica piloti, sfrutta la brutta caduta di Marco Bezzecchi al terzo giro. Il riminese dopo gli esami in ospedale ha avuto il permesso di tornare a casa. Questa è RDS.
1: Attenzione, Melania, diamo le tre cifre, se corrispondono al vostro contachilometri fate la foto, vi fermate e ce le inviate. Allora
4: 144
1: inviate al 388 22 388 22.
5: Alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Love My Life. Robbie Williams, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Sgomma Marco, perché andiamo a giocare a contachilometri. Sgomma, schiaccia.
1: Sgasiamo stamattina con Nisia da Viterbo, lei è una cassiera. La giornata era partita male perché qualche goccia di cappuccino le è andata sulla divisa e è tornata a casa a cambiarsi.
0: Aia.
1: Adesso c'è, cosa c'è? Un gregge, qualcosa che sta attraversando Nisia?
2: Sto timbrando, ragazzi. Non funziona, quindi era oggi è la mia giornata.
1: Oggi è la giornata un po' così, però cerchiamo di raddrizzarla.
0: Però non lasciarti andare in esclamazioni.
2: Guarda, già è andata la grande, sono felicissima, contentissima.
1: Bene.
0: Timbrato? È passato?
2: Ecco, timbra adesso.
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, sto in diretta su RGS, non vi dico niente.
0: Facci salutare tutti.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno dai miei colleghi.
1: Molto bene, ricambiamo.
0: Allora, tu hai 144 come numero finale del contachilometri, quindi sei stata fortunata. Tutto.
2: Esatto.
0: Ma perché c'è 144?
1: Ragazzi, mi è uscito così. Ma è uscito il numero.
0: Perché prima stava parlando di statue, di nudità, secondo me è un attimo che 144.
1: Ma perché? Ma
0: che non c'è più, tra l'altro.
1: Io sono piccola, non me lo ricordo quelle robe lì, dai, per favore.
2: Per me è stata casuale la cosa.
1: Certo, quello è subconscio che lavora per me. Nisia, comunque l'importante è che per te sia una giornata bellissima, hai un nome stupendo, ci siamo anche un po' informati.
2: Grazie.
1: Fuori onda, deriva dal greco, vuol dire isola, e dall'arabo invece donna, ok? Quindi
2: esatto,
1: donna dell'isola.
2: Mi piacciono entrambi questi significati.
0: E i tuoi invece hanno pensato a questo nome per una serata, vedi un po' la vita come va.
2: Cioè, esatto. Una serata mi ha cambiato la vita.
0: Cioè, cosa hanno visto i tuoi genitori? Perché hanno pensato?
2: I miei genitori avevano deciso di chiamarmi in un'altra maniera, però la sera prima che io nascessi si trovavano in una località qui a Viterbo, che è un teatro romano, si chiama Ferento, a diciamo godersi uno spettacolo. In effetti insomma una commedia greca o qualcosa del genere. Il personaggio si chiamava Nisia. E il giorno dopo io sono nata e papà mi ha voluto mettere questo nome.
0: È meraviglioso. Ma anche Melania si chiama Melania per via
1: di capito? Potevano chiamarmi Rossella e invece mi hanno chiamato Melania.
2: Va bene, uguale.
0: E comunque il tuo nome è bellissimo.
2: Grazie
0: a te, ti auguriamo buona
2: gentili.
0: Giornata. I gadget,
2: grazie,
0: la pazzo bag è tua, con
1: un
0: tutti
1: bacio.
0: I gadget di RDS.
2: Grazie.
1: Ciao,
0: Nisia. Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Hirama Cabana, se non l'avete ancora capito. Non l'avessi capito? Beh, Cabana, ragazzi. 6:57, ce l'abbiamo quasi fatta,
1: Oggi devo dire è stata una bella prova. Adesso chi deve cominciare la giornata lavorativa può un po' capirci, cioè dormire poco a causa del caldo non è roba semplice.
0: Però ci siamo stretti, diciamo, no?
1: Sì, non troppo, perché fa caldo. Ci siamo capiti.
0: La morsa del caldo.
1: C'è empatia, cioè, sì, salutiamo.

0: con tutte le categorie, quelli che sono in fabbrica, i fornai, quanti lavorano all'aperto, e con queste temperature non è assolutamente semplice, per questo noi metaforicamente vi abbracciamo,
1: vi siamo,
0: capiamo,
1: vicini,
0: e vi vogliamo
1: vicini.
0: Bene, vabbè, grazie Mel, ci sentiamo domani allora.
1: Grazie
0: Melania
1: Beppe
0: Grimano.
1: De Marco,
0: Marco Bellavia per la regia, grazie, arrivano Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS, a domani,
1: baci.
2: Ciao. La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto in redazione RDS, un saluto a Guido De Santis.
4: Ciao Melania, buona giornata a tutti. In Venezuela si continua a scavare a 4 giorni dalle 2 scosse, dal devastante sisma. I vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone in vita alla Gaira, 4 i salvataggi quasi miracolosi nel paese in 24 ore. Le borse asiatiche hanno aperto in ordine sparso, il petrolio è tornato a salire dopo le notizie secondo cui Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci nel tentativo di salvare la fragile tregua messa in discussione dagli scontri degli ultimi giorni nell'area dello stretto di Hormuz. Il Pakistan ha effettuato nella notte attacchi aerei di precisione nell'Afghanistan orientale contro rifugi dei talebani, hanno provocato, secondo il Ministero dell'Interno, 25 morti. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Anche l'Italia nella morsa dell'AFA, che però dovrebbe avere le ore contate, oggi previsti anche temporali. I mondiali di calcio con lo storico Prodo del Canada, agli ottavi di finale, Sudafrica ha battuto 1-0 al 92esimo, arrivano primi dati sulla manifestazione, 4,6 milioni di spettatori dopo la prima fase. Atletica leggera, buoni segnali da Marcel Jacobs anche a Parigi. Terzo nei 100 in 9,96 vince l'americano Brommel. Torniamo al tempo con le previsioni di Trebi Meteo.
5: Giornata odierna molto calda ancora nelle ore pomeridiane, mentre in queste ore appunto clima molto mite con anche picchi di 28 gradi. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, quindi ancora una volta ci sarà da sudare, soprattutto nei grandi centri urbani. Intanto sole protagonista, ma poi nel pomeriggio temporale di calore, informazione su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata qualche rovescio potrebbe interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi duro, duro, tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci amici.
2: Buongiorno, come
3: state? Buongiorno, Pattolini. No, ma voi vi rendete conto il potere che avete, sì, di rendere la giornata subito fantastica?
2: Amore.
3: Buongiorno
4: a tutti fatti. Io è dal 2015 che vi ascolto tutte le mattine, sempre alle 7.
1: Sempre.
4: Siete la mia gioia della mattina.
1: Manderemo un premio.
4: Un abbraccio.
5: Buongiorno a tutti pazzi. Oggi è lunedì.
1: Ma non mi interessa perché ci siete voi.
2: Grazie.
1: Pensavo stessi dicendo.
2: Allora, cari amici,
1: giorni a venerdì.
2: Noi siamo in Sardegna.
0: Buongiorno, siamo Dalghero. Buongiorno.
2: Buongiorno, abbiamo fatto una serata ieri a Nule. Io ho imparato un sacco di cose.
0: Cos'hai imparato?
2: Ci sono le maschere.
0: Zona dei tappeti.
2: Zona
0: ci sono le maschere.
2: Esatto. Le maschere. Sapete dove fanno quei tappeti meravigliosi che uno va a comprare?

0: sare che sono belli proprio quelli.
1: I tappeti persiani di nulla.
0: No, quelli
2: che uno va a comprare, non che va a rubare, quelli.
0: Belli. E poi le maschere, i mammutones, poi i merdulones.
2: No, lo sai, ma perché? Ma adesso ma c'era tutte i merdule si chiama.
1: Ma no, ma pensa a quelli di nulle che stanno sentendo.
0: Ho dormito due ore, scusate.
2: Ok, io lo sapevo. Da ieri che c'era.
0: No, perché sapevo, o uno o l'altro.
1: Io direi fischietto, Marcolino Bellavia, vai col fischietto. Vai.
0: E vai che si parte, l'ombelico del mondo. Mamma mia ragazzi, oggi che puntata. Che puntata.
2: Che abbiamo dormito almeno 2 ore.
1: Vabbè, ma noi siamo contenti per tutti quelli
0: il
1: che
0: numero
1: sono.
0: Numero è sempre quello, me lo ricordo, sì. 38822 38822. Quello me lo ricordo, è giusto?
2: Sì.
0: Com'è
2: sì.
0: Che si chiamavano le altre maschere?
2: Merdules.
0: Ah, i merdules.
1: Eravamo lì, però sei sincero.
0: Bellissime tra

0: Pazzi pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Bazzo, oggi in diretta speciale dalla Sardegna, ma ci colleghiamo col centro manie rifatta più famoso d'Italia, che credo abbia delle succursali anche in Sardegna.
1: Certo, certo, ovunque. Questo manie è un franchising, sì, che è ovunque, ma sentiamo già la musica.
2: Voglio,
1: quindi vuol dire che
2: ad Alghelo,
1: ad Alghelo, Alghelo, certo, in compagnia dello straniero.
2: Allora amici, se avete un marito geloso, Ciulina è sempre pronta per sempre, voi sempre.
1: Abbiamo la possibilità intanto di verificare la gelosia della moglie, esatto, e questa vi possiamo dare la certezza che c'è, è sempre gelosa, sì, sì, c'è sempre.
2: E allora sentiamo questa possibilità.
3: Ciao, sono Luigi da Crotone e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Ciulina.

0: pronto so... Volevo parlare con il signor Luigi, no, per favore.
1: Chi è lei?
0: A questo centro estetico manine di fata a Ascoli Piceno? Ah, scusi se ho chiamato, lo so, è che il signore ha lasciato il suo iPhone qua, lei dice, qui c'è scritto Amore, ultimo numero fatto.
1: Sì. L'iPhone, ma ok, lo chiamo io, lo chiamo e glielo dico.
0: Aspetti, aspetti, se lo trova, per favore, può chiamare perché lui voleva fare massaggio praticamente tra mezz'ora. Alle 12, perché siccome viene la gassa speciale da fuori, volevo sapere, posso farla venire? Perché se no io, lui deve pagare lo stesso.
1: Deve fare un massaggio.
0: Sì, lui l'ha fatto un mese fa quando è venuto qua ad Ascoli. Poi so che deve ripartire dopo, quindi ecco perché voleva fare alle 12.
1: Ok, tranquilla, la chiamo io, sono la moglie. Aspetti. Non ti preoccupare,
0: io
1: la chiamo
0: io. Spero di non aver fatto che... C'è tutto ok.
1: Ok, ok. Sì?
2: Mi hai chiamato?
1: Sì, ti ho chiamato.
3: Eccola.
1: Sì, ti ho chiamato. Hai dimenticato il cellulare lì al centro estetico che dovevi andarti a fare il massaggio.
2: Mamma.
1: Come no? Come no? Hai dimenticato lì il massaggio, in cucina. Come mai? Forse sei andato a prenotarti a farti una bella... No, un bello massaggio. Vengono delle ragazze speciali che fanno i massaggi. Quindi la signorina voleva sapere se doveva far scendere la ragazza per il suo cliente.
2: Vabbè, ma per il collo, per la schiena.
1: Per la schiena. Sì. Tutto. Ciao Lu, poi parliamo. Che ci sta Silvana. Ciao.
2: Ma veramente? Dimmi ora.
1: Ma che devo parlare? Ha chiamato questa. Il nostro cliente speciale ha lasciato il cellulare qui, signora, ma qua fatti di come si chiama?
2: Ma per il mal di schiena, era per il mal di schiena.
1: Mi ha fatto capire che tu vai altri giorni anche. Poi ha detto, ho fatto danni forse. Mi ha detto, e da lì si è spiegato tutto. Dice che deve venire una ragazza speciale per fare il massaggio, vuole sapere perché viene da fuori. Ma che cazzo, chi è stato a fare un massaggio? Ma chiudi, non mi devi chiamare, non mi devi chiamare.
4: Basta, finito.
1: Lui, non devi chiamare.
0: Signora, sono io. Pronto, sono io del centro estetico. Però quello di tutti i pazzi per l'LDS. Perché sono ciulini, è uno scherzo, signora.
1: Vai, mamma mia.
0: Puoi dirgli qualcosa dal cuore, però. Vai.
1: No, signora, mi manda qualche prova che è uno scherzo, per favore.
0: Va bene, che prova vuoi? Ti mando tutto, è uno scherzo.
2: Vedi che sei alla radio.
0: Sì, è uno scherzo.
1: Dai, ti prego. Pure, mamma, che vergogna.
0: Tutti pazzi
1: per... Dai, non tornate, che stai là.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un'immagine creata con l'intelligenza artificiale di un possibile passaporto. Ma è
1: un nuovo passaporto per tutti?
0: Bello, guardate che bello, c'è lui.
1: Non ci credo.
0: C'è lui.
1: Lui.
2: Intanto mi dispiace non aver scaricato Truth ancora.
1: Intanto c'è lui gobbo. Beh, spieghiamo come ha fatto
0: c'è
1: lui.
0: C'è lui gobbo sul tavolo ovale,
1: esatto.
0: Con le mani così. Che
1: guarda con incute terrore.
0: Ecco, oppure immaginatelo così, sì. E poi ovviamente
2: ti fa proprio venire voglia di espatriare,
0: vero?
2: Sì.
1: Ma da là qua.
0: L'idea
1: non da qua là.
0: È il fatto dei 250 anni che hanno festeggiato l'altro giorno, eccetera,
2: sì.
0: Eccetera.
2: È gratis questo o a pagamento come le altre cose che ha fatto?
0: Baz, adesso mi chiedi troppo, non lavoro per Trump, te lo giuro. Cioè, ci hanno detto questa cosa, non lo so.
1: Abbiamo un agente CIA.
0: Io già vedo Baz con il passaporto che è la faccia di Trump che lo guarda. Guarda lì, mamma mia.
1: Ma io vedo Trump con la faccia di Buzz e con la stessa posizione, che si guardano in cagnesco tutte e due.
0: Ah, c'è scritto fate i bravi anche.
1: Meno male, va?
2: Grazie.
3: Good morning, svegliati con il sorriso anche d'estate.
4: Con a tutti pazzi per RDS.
5: Shine bright like a diamond.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Allora, noi abbiamo voglia di giocare, noi vogliamo regalare le nostre RDS back.
1: E lo facciamo subito con l'italiano, non è un optional, un bel ripassino di italiano.
2: Ma certo, un ripassino lo fa in 3 secondi, così, un ripassino. Come fa uno a prepararsi? Deve solo prenotarsi al 388-22-388-22, senza ripassare.
0: Viene fuori il ripasso degli anni, ok, insomma, mi deve andare di fortuna.
1: Quello che sapete, certo, sapete, non è che fate quelli che studiano all'ultimo momento.
2: È un esperimento, l'italiano non è un optional.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
12: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€.
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a euro.
18: E allora tutto diventa più...
16: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra 2 biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
20: Wow!
19: Un irresistibile cuore di salso al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo.

0: Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo.

0: è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dai tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: L'italiano non è un optional, cari amici. Abbiamo subito una persona pronta a giocare con noi, il nostro amico Giuseppe da Matera. Buongiorno.
4: Buongiorno, Giuseppe.
5: Buongiorno a voi. Sì.
6: Ci hanno detto che sei un banchiere.
4: Che è vero, che fai prestiti a
5: Allora già sbagliamo, bancario.
4: Banchiere, bancario. Un prestito, lui non chiede fideiussione, niente, 38822.
6: Ma non essere modesto adesso.
3: Ma anche precario, tesoro. Possiamo fare qualcosa per te? Allora, facciamo che... Allora, direttore della banca di Giuseppe, se oggi Giuseppe vince, rimane a vita nella banca, ok?
5: Perfetto.
4: Guardate le azioni della banca. Ok, allora attenzione, sai com'è il nostro gioco? Ci saranno tre definizioni ampie, noi sapremo a questo punto il tuo livello di preparazione nella lingua italiana. Okay?
6: Allora, cominciamo con la prima parola, che è ossequiare. Cosa significa ossequiare?
5: Diciamo

0: dobbiamo ciclare, portare rispetto.
1: Sì, con una certa.
0: Portare rispetto verso un'idea, un pensiero, sì, sì, delle persone, questo.
2: Giusto,
1: ce l'ha. La banca è tua.
3: Vai, stiamo andando bene, non sei tagghiacciato.
0: Però
3: se fai l'estate, hai risolto. Vai.
1: Adesso, ascolta, devi dirci il participio passato di indire. Sarà inditto, indetto, indato.
0: Indetto?
1: Bravo!
3: Sì. Bravissimo. Senti, a questo punto avresti vinto.
4: Avresti, sì.
3: Ok, ma siccome vogliamo arrivare in banca fino a Natale, sei pronto? Facciamo un play. Allora, se noi ti diciamo la parola nemesi, tu cosa dici?
0: Nemesi?
3: Nemesi.
1: Sì,
0: quella è nemesi. Nemesi. Nemesi, non c'è, ma nemesi,
1: una nemesi,
0: non riesco a una nemesi, uno
4: nei fumetti, che è la nemesi di un supereroe,
0: il diciamo l'avversario,
4: il cattivo, esatto,
3: sì.
1: E quindi
0: l'avversario del
1: il nemico,
0: il nemico.
3: Se lo personalizziamo, se no può essere anche una punizione inevitabile, ok, di fronte a un'ingiustizia.
1: Possiamo dirlo che la banca è di Giuseppe.
3: Vai dal direttore e forse licenzialo.
0: Però posso dirvi una cosa, sono io il direttore.
4: Eccolo, l'avevi fatto il modesto, poi sei tu il direttore.
3: Cioè, fai tutto.
1: Ma è meraviglioso.
3: Precario, poi sei tu il direttore. Ma
4: rischi di autolicenziarti, non ho capito.
1: Non ho parole. Giuseppe, hai vinto l'RDS Bag, complimenti.
3: La banca. Grazie. Giuseppe.
0: Posso farmi solo un invito?
4: Me lo dicono tutto intorno a te, questo è tu, proprio, hai fatto
1: tutto a lui.
0: Posso farvi solo un invito a venire a vedere Matera, ma no, Matera e soprattutto il 2 luglio, che è la festa della Buna del Santo Patrono, quindi
3: certo,
0: bellissimo.
3: Senza dubbio.
1: Ma guarda,
3: ti troveremo al banco, Massimo.
1: Io l'ho già vista, ma ci ritornerei con grande e immenso piacere.
0: Grazie,
1: bellissimo.
0: Grazie.
3: 2 luglio?
0: 2 luglio.
3: 2 luglio. Va bene.
1: Va bene. Ciao Giuseppe.
0: A tutti, grazie.
3: Ciao.
0: Grazie.
5: Questa è la tua estate con tutti pazzi.

0: RDS, cari amici, dopo i Police, The Police, noi partiamo con questa notizia perché c'è il caldo afoso, la calura, eccetera, ma ci sono anche tempeste, fulmini, eccetera. Pensate, è stato beccato il fulmine che ha colpito la Tour Eiffel, ma proprio
1: beccato dalla foto,
0: ovviamente, immortalato da molti cittadini parigini mentre proprio era lì sul cucuzzolo della Tour Eiffel.
2: Ok. Quella lì che aspettavano oppure l'hanno beccato?
0: Ma no, per fortuna. La punta proprio della Tour Eiffel.
1: Allora, noi vogliamo sapere tutte le volte che avete colto il momento clou, sia in positivo che in negativo, perché magari siete finiti o avete fatto una foto dove c'era, era abbastanza inopportuno.
2: Beh, ai tempi quando c'era il super karaoke, venne a Sassari, facevano una foto dall'alto in mezzo a 100.000 persone e la persona che beccavano vinceva.
1: Sì.
2: Hanno beccato me.
1: Ah, ecco.
0: A te pareva.
2: Ho vinto un bellissimo orologio di Beverly Hills.
1: Ma davvero?
2: Plastica.
1: Sì, sì. Invece una volta.
2: L'unica volta che ho vinto nella mia vita.
0: Era plastica.
1: Invece una volta facevo una trasmissione su Rai 2 che era dichiaratamente registrata, Furore, cioè quella trasmissione, e c'era contemporaneamente il concerto di Vasco Rossi. TG5, okay. Chi beccano?
2: No. Eccolo qua.
1: Subito.
2: Vabbè, ma sai cosa? Che non ti si nota in mezzo
1: a tutto perché occupavo 5 posti rispetto a.
0: Allora, momento clou che avete beccato, cari amici, in una foto, anche in televisione, a questo punto.
2: Oppure magari, sai, una vostra amica ha postato una foto e nello sfondo c'era il fidanzato.
0: Sì, cose così.
1: Clou.
0: 38822 38822. Aspettiamo i vostri messaggi vocali, vi prego, brevi, così li sentiamo tutti, veramente.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, fotobombing, foto perfette, contributi video con il quale hanno sgamato mio padre che aveva detto di aver smesso di fumare da anni.
1: E mamma l'ha beccato.
2: Mamma.
0: Mio padre faceva sindacalista nel telegiornale regionale che passava ogni mezz'ora. Mia madre ha visto mio padre che fumava proprio.
1: Era lì che ci dava dei
0: boccate.
1: Va bene.
2: Sentiamo se sono arrivati tanti messaggi. Sentiamone intanto qualcuno.
1: Immortalati nel clou. Vai.
3: Buongiorno, sono Silvano e una volta mentre cenavo mi sono rivisto alla televisione mentre ero alla fiera di Erotica Tour.
0: Ciao.
2: Vabbè. Ma mica, così
0: mica di nascosto, mica, che male c'è, uno va alla fiera.
2: Beh, magari, ma era fidanzato e la fidanzata non lo sapeva.
1: Che cos'è la festa, il festival delle erotica tusse?
2: Allora, io credo che sia un festival dove ci sono tutte quelle cose.
1: Ma va?
2: Quei giocattoli.
0: Festival di giocattoli, esatto.
1: Festival dei giocattoli.
2: Ma allontaniamoci dal festival di giocattoli. Continuate così a mandarci dei messaggi quando avete immortalato qualcuno proprio, oppure voi siete stati
0: dove non doveva essere. Essere magari
1: momenti clou e momenti a cool, ok? Dai,
4: tutti pazzi per RDS, tutti pazzi per RDS.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici.
1: Sai essere nel video di Madonna?
0: Mamma mia, per caso poi tra l'altro, perché stavi lucidando qualcosa e ti ha ripreso, capito? Perché da questo siamo partiti, dal fatto che hanno immortalato un lampo proprio sulla Tour Eiffel, sulla punta della Tour Eiffel.

0: nonostante.
1: Complimenti.
2: Infatti. E quindi da qui si parte, perché vi abbiamo chiesto qual è stato il momento clou di una foto, o vi hanno beccato, o avete beccato,
1: o quando vostro malgrado siete finiti nel momento clou di una foto. Sentiamo.
3: Io ero in un matrimonio, ho fatto la foto a questi miei cugini e a fianco stava passando una mia ex. Proprio in quel momento ho litigato con la mia ragazza. Ciao a tutti i pazzi per le diverse.
1: Proprio in quel momento
0: era nella foto.
2: Poverino,
0: cosa ci faceva quella nella foto?
4: Buongiorno, sono Nicola da Castellammare. Ho scoperto il mio collega che aveva detto di essere malato, invece era andato a vedere una partita della sua squadra, l'Avellino, e tra il primo e il secondo tempo
1: beccato in quattro
4: con un bandierone in mano. Rispetto.
2: No, così, sono malato.
1: Sì, rupi.
2: Ma al telefono abbiamo Giovanni, amici. Pronto?
5: Sì, ciao Rossella.
1: Buongiorno.
2: Ci sono anche Ciccio e Buzz.
1: Buongiorno.
5: Vabbè, ma non mi interessa.
1: Hai ragione.
0: Ma vi lasciamo soli?
2: No.
1: Senti, Giovanni, che è successo?
5: Ma guarda, niente, è presente la storia dei Coldplay, della fotografia?
2: Sì, uguale. Sì,
5: è quella lì dove c'è stato il tizio che è stato sgamato l'amante. In realtà, vabbè, lui è diventato famoso adesso, però diciamo io sono una sorta di precursore, perché non so se vi ricordate quando c'è stata la reunion dei Police a Torino nel 2008.
1: Sì.
5: Ok. E niente, io sono andato al concerto, diciamo.
1: Hai fatto
5: con
1: una reunion.
5: Che era un po' più di un'amica.
2: E è arrivata la Police, quella vera, però.
1: Esatto.
0: Ma eri spattuto di fidanzato sposato?
5: Ero sposato.
2: No, sei andato e ti han beccato in una kiss cam?
5: Mi han beccato in una fotografia tramite altri amici, così eccetera eccetera, solamente che stavo con questa ragazza.
1: Ma,
5: ed ero...
1: Scusa, e stavi con questa ragazza?
5: Era abbastanza evidente che non fosse solo un'amica.
1: Stavate cantando e basta.
2: Abbinghiati.
0: Avvinti come lei.
5: Avvinghiati, sì, vabbè, cantavamo.
1: Every breath you take, certo.
5: Stavamo bene.
2: Vabbè, che cosa ti è successo?
1: Poi?
5: Niente, praticamente sta fotografia poi in mezzo alle tante è stata postata su Facebook.
1: Sì.
5: Ma ti parlo di veramente 20 anni fa.
1: Quanti matrimoni ha fatto saltare Facebook? Sì?
5: Niente, vabbè, è stato postato appunto su Facebook, amici di amici, ed è arrivata fino a mia moglie, perché poi a un certo punto guarda chi è quello.
1: E la reazione qual è stata?
5: Come?
1: La reazione?
5: No, la reazione è che mi è arrivata una lettera dell'avvocato a casa.
0: Adrio, proprio così, pronti via.
1: Altro che Police.
5: Proprio cotto e mangiato.
0: Con l'allegato.
2: Ma infatti lì cosa dici? Non è come sembra.
0: Infatti tu hai provato a dire non ero io, non sembrava.
5: Ma che te lo dico, non ero io, Ma non esisteva manco l'intelligenza artificiale.
2: Certo.
5: Photoshop era a livelli primordiali.
2: Ovviamente lasciati?
1: Subito.
5: Ovviamente
1: non si manda una lettera di un avvocato.
2: Non andare più ai concerti con l'amante, fidati.
1: Facci con l'avvocato.
5: Non vado più ai concerti, guarda, nel dubbio, sai
2: com'è. C'ha paura.
0: Facci col passamontagna.
5: È stata una sorta di terrorismo.
1: Solo musica da camera. Certo.
2: Vabbè,
5: poi
2: ciao Giovanni.
5: Mi hanno fatta dire union e mi hanno pure pizzicato.
2: Ciao Giovanni.
1: Grazie.
5: Ok, dai. Ciao.
1: Giovanni,
5: un saluto a tutti.
1: Ciao.

0: Tutti pacci, pacci.
1: Tutti pacci,
2: ciampellicci.
0: Amici, tutti pazzi.
2: A proposito di pacchia,
0: l'RDS Summer Festival, perché torna, c'è l'ultima data, tra l'altro il 4 sarò ad Iglesias con Filippo.
2: E quindi rimani tutta la settimana in Sardegna.
0: Ma magari, guarda.
2: Bello giochino,
0: se volete prenotarvi, forse c'è ancora qualche posto per lo stadio, mi raccomando. Intanto torna l'RDS Summer Festival con l'RDS Summer Kit, pieno di tanti gadget speciali riservati soltanto per chi va ovviamente al nostro grande evento estivo.
3: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Andiamo in redazione dal nostro amico Guido De Santis. Buongiorno caro Guido.
8: Ciao Ciccio, buona giornata a voi.
2: Noi siamo pronti per tutte le notizie, grazie.
8: In Venezuela è corsa contro il tempo per trovare ulteriori superstiti, visto il salvataggio di padre e figlio a 4 giorni dal devastante terremoto. I vigili del fuoco italiani hanno individuato nelle scorse ore 3 persone in vita alla Gaira. Tregua in bilico nel Golfo Persico. Dopo il nuovo scambio di colpi fra Iran e Stati Uniti, le parti però avrebbero trovato un accordo per fermare l'escalation. Questo secondo il sito di informazione Axios. Su Hormuz previsto un incontro domani. Intanto il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ricorda i termini del cessate il fuoco.
9: Ai sensi del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, sotto la gestione che sarà assunta dall'Iran, tornerà alla sua capacità prebellica entro 30 giorni, una volta che avremo rimosso gli ostacoli. Tali disposizioni sono attualmente in fase di adozione e attuazione e la responsabilità delle stesse spetta all'Iran. Nessun altro paese ha alcuna responsabilità al riguardo, ai sensi dell'accordo siglato da Iran e Stati Uniti.
8: In Russia il presidente Putin ammette che il paese sta soffrendo di una certa carenza di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini. Dopo la fine dell'emergenza aspettiamo i negoziatori americani per riprendere i colloqui, dice, sull'ipotesi fine del conflitto.

0: detto il capo del Cremlino. L'emergenza caldo in Italia, nelle prossime ore attesi temporali e un calo termico, allerta maltempo gialla in 9 regioni da nord a sud. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato intanto di oltre 1300 vittime in 7 giorni in Europa per le temperature elevate. La cronaca: la polizia in Emilia Romagna agisce nei confronti di un'associazione criminale dedita all'acquisizione di un elevato numero di mezzi da cantiere di illecita provenienza per poi esportarli all'estero, in Arabia Saudita e Libia. 17 le persone indagate. I mondiali di calcio: il Canada, la prima qualificata agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 con una rete al 92esimo. Il tennis: inizia a Wimbledon, Jannik Sinner difende il titolo, affronta il serbo Kecmanovic sul centrale. Come da tradizione, il campione in carica aprirà il programma alle 14.30 italiane. Questa è RDS.
1: Amore, tesoro, svegliati!
2: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
1: Dai, forza!
2: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
1: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti di nuovo, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, si parte, seconda
1: si
0: ora.
1: Si parte, ci sono ancora i ragazzi che stanno facendo gli esami, domani tocca a Lorenzo.
2: Ancora?
1: Vogliamo
2: domani,
1: fare
2: dai,
1: un
2: impatto
1: a Lorenzo, dai, forza
2: di
1: e coraggio.
2: Devi tutto sull'outfit che funziona. Cioè,
0: sì. Dai, dai, vediamo.
1: Però
0: domani.
1: Sapete che cosa è successo? È successo che dei due genitori di Salerno avevano fatto ricorso al TAR perché il figlio, che era stato promosso con una media del 9-10, praticamente all'esame ha preso 9 e si sono arrabbiati moltissimo.
0: Cioè non aveva, secondo loro meritava 10.
1: Perché aveva preso tipo 9 agli iscritti e 10 all'orale.
0: Proprio come alla Checco Zalone invertita.
1: Sono i problemi tuoi, capito?
0: Sì, proprio uguale, identico. Ok.
1: Oh, i genitori hanno contestato praticamente al tribunale l'illogicità di quei voti, sostenendo proprio che il figlio meritava il 10.
0: Ora tu pensi a quel giudice del TAR, esatto, che doveva decidere
2: tra 9-10
0: e che si trovava due genitori che venivano.
1: Cari genitori,
2: problemi che abbiamo avuto un po' tutti.
1: Io posso capire tutto, però dai, secondo me questa cosa non fa bene al ragazzo.
2: Quando mi è successo, io lasciate 9, va bene.
0: A parte che se ci avessero interpellato noi, avendolo vissuto queste cose,
2: certo,
0: qui, insomma, l'avremmo avuto la possibilità di dare,
1: vabbè,
0: anche delle
1: comunque
0: dritte.
1: Comunque il tribunale ha respinto il ricorso, sappiatelo, ha confermato i voti assegnati.
0: Ma era, beccati il 9, stai muto.
2: Ma 9 era la somma di tutti i voti?
1: No, era 9
2: alla seconda,
1: cioè lui aveva preso i 10 all'orale e i 9 agli iscritti, perché pare che nel compito di italiano ci fossero proprio degli errori di italiano e quindi giustamente
0: beati loro che hanno questi problemi.
2: Se prenderei 9 io, capito?
3: Valeria, 10 anni.
1: Ciao,
3: ora sto andando al campo estivo. Ciao, un abbraccione.
4: Ciao, siamo Sofia e Ginevra da Formia e sono in macchina per andare verso la Calabria per un torneo di calcio. Ciao, ci salutiamo.
5: Tutte le mattine non vedo l'ora di sentire la vostra sigla. Sono Pietro, Turturu tutti pazzi.
0: Dopo la sigla cambia, però apre la sigla.
1: Turturu
0: sì,
1: tutti pazzi anche a voi, quanto siete belli. Ma guarda che vanno
2: vediamo,
1: a campo estivo, ci ascoltano.
2: Vediamo dal 9 al 10 come voto.
1: Ma diamo 10.
0: Se non vi va bene andate al TAR, tanto vi rimbalzano.

0: dai.
1: Sì. Don Bazzoni, buongiorno.
2: Buongiorno, pace
1: bene. Un po' di entusiasmo, Don Bazzoni.
0: Un po' di entusiasmo, sì, per favore.
2: Un po' di entusiasmo e
0: oh, meno male che ci sono gli inni di lode.
2: Pieno di gioia nel cuore,
1: sì,
2: per questi nostri amici che riempiono il cuore delle persone, sì, con la beneficenza.
0: Allora, ha un'associazione incredibile con
2: regala
0: delle finalità pazzesche, regala un sogno.
1: Che vuol dire, per esempio, le spa per i cani?
0: Per i cani.
2: Per i cagnolini.
0: Poi,
1: per esempio, prime file per gli ombrelloni, perché gente che magari non si può permettere la prima fila dopo
2: adesso
1: tanti anni.
2: Pensato
1: può.
2: Anche, stiamo pensando
1: un'altra?
2: Anche ai voli privati, ai jet.
0: Chi non può permetterselo?
2: Magari soffrono andare in aereo con gli altri.
0: Giusto, giusto. Sì, c'è l'agorafobia, queste cose qua.
1: Se invece privatamente arrivi ovunque, certo.
0: E sentiamo qual è la causa di oggi.
3: Ciao, sono Sonia e volevo fare uno scherzo alla mamma con Don Bazzoni.
4: Ti ringrazio, Don Bazzoni, per le donazioni.
3: Ciao, ma. Ascolta, no, sì, ascolta, ti sto chiamando perché sono qua in Prato della Valle, no? Perché insomma oggi ho una mattinata di ferie, devo andare anche a ritirarmi la macchina.
1: Sì.
3: E stavo così camminando nella zona del circuito dei Sardi e ho trovato un banchetto, ho fatto una cosa bella, ho trovato un banchetto legato a Don Omar. Ti ricordi Don Omar, il parroco che c'era vuota? Sì, certo.
1: Certo.
3: E c'era questo banchetto legato a lui e niente, adesso siccome insomma ho fatto una cosa bella, c'era un parroco lì che lo conosceva. Così ci siamo messi a parlare per caso. Aspetta che te lo passo, Don Bazzoni.
2: Signora Rosalia?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono

0: Don Bazzoni, ci tenevo molto a sentirla di persona perché volevo ringraziarla di persona per questa cosa bella che avete fatto lei e sua figlia, signora.
1: Grazie.
0: Praticamente lei non so se l'ha mai sentita, la nostra associazione si chiama Regala un Sogno.
2: Sì, che
1: a volte mia figlia me ne parla, ma allora alcune cose mi sfuggono, sai, essendo lontani.
0: Certo. Signora, fra l'altro io ero molto amico col Don Omar, abbiamo cominciato insieme. Sì.
1: Con Don Omar abbiamo tenuto l'amicizia anche pur andando via da Obod, infatti io ho il suo numero di telefono e almeno un WhatsApp ci vediamo, insomma, ci sentiamo.
0: Poi noi ci siamo un po' persi di vista perché io mi sono dedicato anima e cuore a questa associazione bellissima che si chiama Regala un Sogno.
3: Bello.
0: Allora, la signora Sonia ci ha fatto questa donazione dal conto che avete insieme tutte e due, ci ha donato questi 500 euro, signora, e adesso noi grazie a questi 500 euro possiamo regalare un sogno.
2: Dai.
1: Certo.
0: È una cosa bella. Allora, ci deve dire soltanto, signora, se lei a chi preferisce dedicare questa cosa. Allora, possiamo scegliere se dedicarla agli animali, perché noi costruiamo delle spa all'interno dei canili per i cagnolini, per farli stare bene durante la loro permanenza, oppure ai bambini, perché noi regaliamo le PlayStation 5 ai bambini che non se la possono permettere, che magari hanno ancora la PlayStation 3 o la PlayStation 4. Oppure per le persone che vanno in vacanza quest'estate, magari chi non si può permettere la prima fila degli ombrelloni, o magari per comprare la benzina per i jet ski. Lei a chi vorrebbe?
1: No, allora non mi è chiara tanto la cosa, quindi prima devo parlare con mia figlia.
0: Gliela ripasso un attimo?
2: Dai.
0: Grazie, gliela ripasso un attimo.
2: Allora.
1: Ma a regina di Istiona mi hanno non vestito, allora può prendere un ritese della mia pensione, per la donazione.
2: Sì,
1: perché praticamente prendono una tanto una volta al mese e ho detto vabbè, 100 euro, cosa gli fa? 100 euro glieli do io, 100 euro gli prende da mamma, anche ogni due mesi
3: dai,
1: lo può anche fare.
3: Ce la possiamo
1: Senti
3: fare.
1: Un po', non azzardare. Parami quando non c'è lui, tu non devi fare niente quando non so le cose.
4: Ah, vabbè, è un'iniziativa, capito?
1: Non so,
4: anche
1: con Don
4: Omar, cioè.
1: E te ha dato una donazione di 500 euro?
2: Ogni mese?
1: Sì. Certo, sicuramente non perché ti indomo e te ne bisogno, certo.
4: Dai, insomma.
1: Cioè, diciamo che sta l'andata di Arrel, girami sul telefono che sono pure incavolata. Ciao.
4: Pure,
1: telefonami con mi devi mandare andando bene.
4: No, aspetta, dai.
2: Aspetta un attimo.
3: No, ragazzi, qua finisce male.
5: A me piace questo una tantum 500 al mese. è la formula migliore.
3: Ragazzi, c'è una seconda parte esplosiva, state con noi.
6: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RD.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, ma soprattutto siamo nel mezzo di un atto di beneficenza ad alto livello. Perché
1: questa signora non è molto convinta di
0: allora, forse perché è più indecisa. Che
1: forse
0: convinto.
1: indecisa.
2: No, ragazzi, la signora è furba perché con Don Bazzoni fa tutta la calma, la carina. Poi appena passa la complice dello scherzo
3: con un figliotta un po' meno.
4: Oh, ma abbiamo risolto, dai. No, mi scherzo tu, avete bisogno, permetti, ha detto adesso.
5: No, abbiamo risolto, abbiamo risolto.
6: Signora, abbiamo
4: risolto. Che cosa mai là? Signora, mai che in casa spontanea.
6: Signora, abbiamo risolto spontata. Tutto, signora. Mi sente?
4: Abbiamo risolto.
7: Sonia.
6: Ma lei.
0: Sonia?
7: Può passare, Sonia?
6: Come si chiama, signora?
7: Io mi chiamo Maria Paola.
6: Maria Paola, senta, noi abbiamo un'associazione che si chiama Regala un Sogno. Sì. E siccome la signora Sonia e la signora Rosalia hanno fatto una donazione, volevamo chiederle se anche lei voleva fare una donazione per la nostra
7: assolutamente.
6: Associazione.
7: Assolutamente, ce li ho in casa io per fare le donazioni, mi dispiace.
6: Ma per quale motivo? Ma perché in questa famiglia siete così poveri di cuore?
7: Abbiamo una zia missionaria in Cina.
6: Cosa direbbe Don Omar?
7: No, non è una questione di egoismo, non è una questione di niente.
6: Senta, ci può ripassare la signora Rosalia intanto?
4: No, pronto. Ehi, abbiamo risolto. Basta, mi sto sentendo male.
6: Allora signora, stia tranquilla perché adesso faccia un bel respiro e saluti sua figlia perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS. Ti ha fatto uno scherzo, Sonia, ti ha fatto uno scherzo, Rosalia.
4: Allora, se mi ha fatto uno scherzo, sta già le reazioni, se diventa aperta.
3: Cosa può succedere?
4: Cosa può succedere? Scusa, me li prendo io, ma i sogni, tranquilla.
2: Che
4: povertà di cuore, no?
7: No, non è povertà di cuore, è che decido io cosa fare.
4: Vai, che è uno scherzo,
3: è uno scherzo. Vuoi dire qualcosa a Rosalia? Sonia, le vuoi bene lo stesso?
4: No, non è perché sono prede. No, dimmi. Ma perché sono prede a Beru?
3: Sei davvero un
0: bazzo. No, sono Bazzo, non sono Don Bazzoni. È uno scherzo.
4: È adesso il mio cuore, chi me lo sistema adesso con i battiti che ha? Sono del conto e triste.
3: Esatto.
4: No, è che lo trovo. Sì, che lo trovo dietro la porta il cardiologo adesso. Stava andando in ambulatorio.
3: Ciao Sonia, ciao Rosalia.
4: Ciao.

0: tutti pazzi, ve lo dico.
1: È una notizia
0: in inglese
1: di speranza,
0: o in cinese?
1: Sì.
0: Come la volete?
2: In cinese, va in cinese.
0: Va in cinese. Il feng shui. Oppure il breakup fee. Praticamente in Cina c'è questo fenomeno che sta prendendo tanto, che c'è un rimborso per chi è stato lasciato in una relazione come compensazione per il tempo perso.
1: Bello, che cosa fai nella vita? E io vengo lasciato.
0: Ma c'è in base a prendere
2: i soldi? In base al tempo, in base alle colpe?
0: Allora, in base al tempo c'è proprio un tribunale, alcuni tribunali cinesi che riconoscono meno la validità di questo impegno preso, no?
1: Sì, di cosa vivi?
0: Ma dei, no, io dei sarei soldi ricca adesso.
2: Chi gliela dà la break up? Chi la paga? Il governo o chi ha lasciato?
0: Ma io credo che ci sia stato un accordo prima che tu fai, ma e poi se devi pagare.
1: Ma secondo te Rossella è andata fino in fondo? Cioè, una volta che ha visto che piglia i soldi.
0: E basta, finito. Io vado in Cina, ragazzi.
1: Paga,
0: ciao,
1: paga.
0: Ciao, vado in Cina.
2: Vai, Cilin.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro. Qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Quest'estate lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
8: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
12: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Il villaggio.

0: 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: It's summertime.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E questa volta il problema potrebbe essere veramente comune. Attenzione. E cerchiamo proprio la persona che abbia questo tipo di problema.
4: Mia moglie o mio marito praticamente si porta sua madre o suo padre dietro per il viaggio della vacanza estiva.
3: La suocera in vacanza, ora magari la fai passare perché dà una mano ai bambini, tutto quello che... Però come si fa, come ci si comporta,
5: come si gestisce?
4: Magari non volete, magari i nostri amici
5: come
4: vi
5: si
4: danno
5: fa a
4: una soluzione
5: casa?
4: A lasciarla a casa.
3: Allora,
4: avete questo problema, dovete partire per le vacanze, magari c'è una suocera o un suocero che vi dovete portare insieme.
3: Allora stiamo cercando proprio la persona che in questo momento non veramente possa dire no alla suocera, ma non sa come dire,
5: sa
3: alla
5: come
3: moglie
5: fare.
3: O al marito,
5: oppure deve portarla, deve gestirla al 388 22 388 22. La suocera o un suocero anche?
4: Sì, certo, certo. 388 22 388 22. Scatenatevi, Mr. Wolf, vogliamo il problema adesso,
3: non le soluzioni.
6: Paletta presa. E quello pronto! Sto costruendo un castello di

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Basi. Il Mr. Wolf di oggi è rivolto a un problema che potrebbe essere molto comune.
1: Eh sì, perché parliamo di vacanze e tante volte bisogna portarsi la suocera o il suocero e però all'altro partner non sta bene.
0: Non è la cosa proprio.
1: No, cioè, no.
0: La vacanza da sogno.
2: Magari perché la suocera insiste, perché magari il figlio la vuole con sé durante le vacanze.
1: Chi può dirlo? Intanto abbiamo una storia vera, la storia del signor Giuseppe. Buongiorno
0: Giuseppe.
3: Buongiorno.
0: Giuseppe, qual è il problema?

0: problema.
1: Ti sentiamo già affranto, Giuseppe.
2: Ti troveremo le soluzioni. I nostri Mr. Wolf si metteranno al lavoro. Raccontaci.
3: Allora, io e mia moglie dovremmo partire in Grecia.
1: Ok. Sì.
3: Però deve venire anche la suocera.
2: È obbligatoria la cosa.
1: Ma perché è obbligatoria? Cioè, perché...
3: Insomma, obbligatoria.
1: Non sanno, non sapete con chi, cioè, farla stare,
2: diciamo, voglio... Che non è,
3: no,
2: non è stata,
3: no,
2: idea
3: puntato,
2: tua.
3: Ha puntato i piedi a terra.
1: Lei
4: non sono mai stata in Grecia, voglio venire.
3: Vuole venire.
2: Senti,
3: in Grecia,
2: fare la combo, lasciarla a casa tutte e due, no, eh. Allora.
3: No,
1: e quindi
3: no.
1: Tu hai litigato un po' con tua moglie, perché hai detto vabbè, dai, lasciamola qui. E invece no.
2: È la prima volta che lei viene in vacanza con voi?
3: Sì, sì, è la prima volta.
2: Quindi c'è proprio il terrore. Allora, Mr. Wolf all'ascolto, Giuseppe ha il panico, perché poi magari sarà anche... Ma secondo te le premesse come sono? Com'è questa suocera?
4: Questa pausa ci fa capire tanto.
1: Cioè, lei è molto invadente, giusto? Ci hai detto questo prima,
4: Il giusto.
3: No, non allora, giusto.
1: Pausa, vuoi che ti diciamo la voce, così non ti si riconosce, perché non puoi dirci le cose. Vabbè, no, senti, no, non è Giuseppe che sta in Sardegna, non è lui,
4: altro,
1: è
4: sì.
1: Di Bergamo.
2: È il tuo silenzio ha fatto veramente molto. Allora,
4: fatto capire.
2: Questa volta Mr. Wolf, veramente bisogna tirare fuori i muscoli e tirare fuori le soluzioni.
1: Quando è che partite?
3: Dovremmo partire la settimana prossima.
1: Ok, aspetta, c'è tempo. I nostri Mr. Wolf ti danno una soluzione. Cosa deve fare per non rovinarsi la vacanza il nostro amico Giuseppe?
2: Per smettere con questi sospiri.
4: Promettete un nipotino. Allora, al 38822 38822, amici, cerchiamo delle soluzioni per il nostro amico. Mandatecele con dei bei messaggi vocali.
2: Come si fa? Come
1: Giuseppe,
2: si gestisce?
1: Forza, dai.
2: Forse ancora la speranza che non venga.
3: Ma
2: aiutiamo.
3: Io un'idea l'avrei.
1: No, te la facciamo dire dai nostri amici.
3: Ok, perfetto.
1: Ciao Giuseppe.
2: Grazie.

0: Grecia.
1: Prima, aiutiamo.
0: La suocera vuol venire, ha puntato i piedi, ha detto vuol venire per forza.
2: No, no, no, la moglie ha puntato i piedi. Moglie, deve venire mamma.
1: Sentiamo le vostre soluzioni.
3: Una possibilità potrebbe essere di farci una vacanza, rendergliela talmente tanto un inferno che l'anno dopo non vuole sicuramente
2: l'anno
3: tornare.
2: Però
1: no,
2: devi sfangare questa, eh.
4: Portala in Grecia e lasciala lì.
1: No! Allora,
0: è pieno di isole a volte.
2: Siamo andati nelle situazioni estreme, vorremmo cose anche diplomatiche, insomma,
0: cioè o anche meno diplomatiche.
1: Va bene, troviamo una soluzione per il nostro amico Giuseppe, come non rovinarsi la vacanza perché c'è la suocera. 388-22-388-22, Mr. Wolf al lavoro.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
6: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
1: certo,
6: bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua, l'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza.
1: Sì.
6: Oh, sotto c'era un tre campeggiatori.
1: Ma come tre campeggiatori?
6: Una tenda.
5: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
7: nella sezione podcast di rds.it
5: o sulla nostra app.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
10: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.P.A. e Est Energy S.P.A.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Lunedì 29 giugno, sono le 8:44, andiamo a scoprire che tempo

0: farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
1: Giornata odierna molto calda ancora nelle ore pomeridiane, mentre in queste ore appunto clima molto mite con anche picchi di 28 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte, quindi ancora una volta ci sarà da sudare soprattutto nei grandi centri urbani. Intanto sole protagonista, ma poi nel pomeriggio temporali di calore, informazione su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici, e in serata qualche rovescio potrebbe interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: It's summer, woo!
4: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
5: It's summertime.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E il problema di oggi potrebbe trovare delle soluzioni che possono diventare estremamente preziose.
4: Sì, perché c'è il signor Giuseppe che ha il problema di portarsi la suocera in vacanza per forza. Era anche un po' affranto.
3: Esatto, quando ci ha descritto il problema ha fatto parecchie pause e parecchie.
5: Non sapeva come fare, fra l'altro non ha voluto che gli picciassimo la voce, non capisco come mai.
4: Infatti adesso a casa non ci può manco più tornare.

0: che vuole essere riconosciuto dalla moglie e dalla suocera.
1: Però gli avete dato tantissimi consigli.
0: Grandi Mister Wolf.
1: Giuseppe, vai!
2: Caro Giuseppe, sì. 37 barattoli da un chilo di yogurt greco.
3: Perché?
2: Tranquilla che dal gabinetto non si alza più.
1: Dai, povera suocera.
3: Quell'effetto lo yogurt greco.
0: Siamo partiti. Non tappa.
4: Io farei tipo mamma, ho perso l'aereo.
0: Sì.
4: Capiterei casualmente su un altro volo, su un'altra destinazione.
0: Certo.
4: E mi farei una bella vacanza da solo.
1: Così ho.
3: All'autogrill di Cipro.
1: Sì. E vai.
5: Guarda il lato utile.
0: Sì.
5: Ovvero, come si dice, il rovescio della medaglia.
0: Sì.
5: Le suocere sono molto utili nel cucinare, fare il bucato, sbrigare le varie faccende,
0: cioè,
5: e soprattutto contribuire economicamente.
3: Quello può essere un lato.
1: Ma, dai, un'infamata questa, dai.
6: Ciao a tutti. Io ho risolto la vacanza con la suocera dicendo che il mio capo obbligatoriamente mi ha detto che quella l'ultima settimana di agosto devo lavorare. Cioè, per forza.
0: Rinuncia al viaggio in Grecia.
3: Così,
1: no.
3: Ho rinunciato.
7: Ciao RDS. Basterebbe portarla e una volta arrivati lì dire: cavolo, ci siamo dimenticati carta di credito e bancomat. Mangiare al papo. Dormire, far pagare
0: tornare.
7: Tutto a lei. Dall'anno prossimo non viene più. Io l'ho già fatto.
1: Ma l'ha già fatto, tra l'altro.
0: Prosciuga.
3: Devo stare una bella pensione.
8: Ciao, io sono Sofia e ho 10 anni e io farei finta di dimenticarla in autogrill.
3: Hai visto? Hai...
1: Ma la povera nonna.
0: Ha già visto pane e tulipane la cucciola.
1: Beh, Giuseppe, un po' di idee te le abbiamo dato, un ventaglio ce l'hai,
3: ma
1: dai.
3: Ma sapere.
0: Scegli tu la soluzione, anche se quella dello yogurt greco.
1: Quella non è male.
0: Non è male.
3: Anche per altre situazioni.
0: Ne esci con i guanti bianchi.
1: Grazie amici di Mr. Wolf.

0: ragazzi per RDS. E la la la la la la, andiamo in redazione.
1: È buon vento, andiamo fino là. Vai, vai, vai.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Ed eccoci in redazione dal nostro amico Guido De Santis. Buongiorno Guido.
6: Ancora buongiorno a tutti.
1: Grazie mille, siamo pronti per tutte le notizie. Grazie.
6: Il devastante terremoto in Venezuela di 4 giorni fa, i vigili del fuoco italiani in collaborazione con i pompieri dell'Ecuador stanno operando alla Gaira per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli. Sono sepolti sotto le macerie della loro abitazione, i soccorritori riferiscono di aver sentito battere su una tubatura metallica. Golfo, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci nel tentativo di salvare

0: La fragile tregua messa in discussione dagli scontri degli ultimi giorni nell'area dello stretto di Hormuz, parlando alla festa dei giovani della Lega a Milano Marittima, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è tornato sulle dichiarazioni del numero uno della NATO, Mark Rutte, sul ruolo dell'Italia nel conflitto.
1: Ha detto una cosa assolutamente inesatta: l'Italia non è in guerra con l'Iran, non è in guerra con Libano, Israele, Ucraina o Russia, e quindi direttamente non possiamo né dobbiamo intervenire. Permettiamo che altri portino avanti quello che ritengono di portare avanti, però non è l'unico caso in cui organismi sovranazionali, secondo me appositamente, provano a mettere in difficoltà il governo italiano.
0: Gli attacchi pakistani nell'est dell'Afghanistan delle ultime ore hanno causato 38 morti e 163 feriti, fanno sapere le autorità talebane. Fermato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 che ha perso la vita. Il giovane è rimasto ferito a sua volta nell'impatto. Il caldo di fine giugno: Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria hanno raggiunto temperature superiori ai 40 gradi centigradi, mentre l'ondata di calore che ha colpito l'Europa si sposta verso est. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
2: In America prosegue l'avventura del Canada ai mondiali di calcio. Sudafrica ha battuto per 1-0 ai sedicesimi grazie alla rete di Eustachio al 92esimo. I Canucks, alla loro terza partecipazione a un torneo iridato, centrano lo storico approdo agli ottavi. Se la vedranno con la vincente di Olanda-Marocco, in programma domani notte alle 3 ore italiana. Oggi Brasile-Giappone alle 19, alle 22.30 Germania-Paraguay. La Formula 1 con Russell che vince in Austria e in classifica piloti scavalca il ferrarista Hamilton, arrivato quinto, staccato di 6 punti. Il britannico della Mercedes è ora secondo a 40 lunghezze dal compagno di scuderia Antonelli, terzo sul podio dopo Verstappen. Ad Assen nella MotoGP escluse lesioni per Bezzecchi, vittima di una caduta, incidente che gli fa perdere la leadership iridata. In testa ora c'è il compagno di squadra Martin, terzo nella corsa olandese segnata dalla tripletta Aprilia con Ogura primo davanti a Fernandez. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti voglio far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi tutti pazzi!
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: La terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Buzz.
1: Eccoci qua oggi, ricordiamolo, in diretta dalla Sardegna, tutti e tre.
2: Siamo tutti e tre, oggi è San Pietro e Paolo.
0: San Pietro e Paolo.
2: Facciamo gli auguri.
0: Ai Pietri e ai Paoli.
2: Ecco. Certo. Ma cari amici, andiamo a New York perché il sindaco Mandani ha inaugurato le piscine estive che sono lì.
0: Ah, cioè è vero che ha fatto
1: il bagnetto.
0: Ha fatto il jump.
2: Ha fatto per questo evento. Ha fatto un tuffo con i suoi collaboratori tutti vestiti
0: in giacca e cravatta.
2: La cosa ha suscitato una polemica che non finisce più.
1: Perché?
2: Intanto perché prima devi avere la cuffietta per entrare.
0: Igienicamente non è che puoi stare a dire bisogna fare così e poi tu.
1: Per tutti gli altri sindaci uno si doveva buttare
2: nella senna della sindaca, l'aveva fatto però mi ricordo. E poi mi sa che era andata in ospedale, una cosa del
0: genere. E salutiamo la buona anima.
1: Quindi meglio Mandami che si è buttata, lì c'è il cloro.
2: Però qua, cioè, bisogna fare la doccia, quelle sono le cose interessanti, così lo vedevamo lì mentre faceva la doccia. Metteva le cuffiette, si faceva invece tutto vestito, giacca e cravatta.
0: Ho voluto dare dimostrazione che si può buttare.
1: Non si è preso i funghi almeno.
2: Non si è preso i funghi, si è coperto infatti. Bambini, pensateci voi per favore. Cucciolotti, ma giustamente questi sono andati via, non sono stati prima perché adesso sono le 9, giusto?
1: Buongiorno, lo so.

0: che vuole lei, tutto certo. Ciò che vuole lei è acquistare su Bazzalondo. Buongiorno certo. Amici dal vostro Donatello.
1: All this the husband pays.
0: Esatto.
2: Certo, paga sicuramente la persona che ti ama, la persona che ti sta vicino.
1: Che te lo dimostra facendo lui direttamente, intervenendo lui.
0: Inizialmente neanche lo sa. Poi no. Dopo avvertiamo con calma.
1: Non è sua sponte, cioè,
0: no.
2: Però ti ama.
3: Sentiamo. Ciao, sono Gabriella, volevo fare uno scherzo a mio marito Evans con Bazzalando.
0: Vai Evans. Buongiorno, salve signore Evans.
4: Ora signore, ne esageriamo.
0: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Gabriella.
4: Sì.
0: Perfetto, senta, siccome ha acquistato dal nostro portale con il suo account, ma con una carta di credito a suo nome, abbiamo bisogno del suo avallo per poter procedere con l'acquisto e la spedizione.
2: Ok.
4: Vabbè.
0: Perfetto. Perfetto.
4: Dai.
0: Allora, la borsetta costava 1120 ed è in offerta 570.
4: Ora io che cosa compravo non lo so, comunque.
0: Ah, perfetto, ci dà l'avallo?
4: Bisogna che senta lei.
2: Sì, scatola chiusa. Non
4: stai dicendo ora.
0: Guardi lei.
4: È un quarto d'ora.
0: La signora è qui in linea con noi perché stavamo perfezionando l'ordine per via telefonica. Adesso gliela passo subito. Allora. Mi passate la signora per cortesia?
3: Amore.
4: Sì, dimmi.
3: Nulla, e chiedono nulla. A te questa autorizzazione per comprare. È un'offerta, insomma, sì. L'ho vista stamattina. Sono 570 euro, però, amore. Non si può, via. È un'offerta che non possiamo perdere.
0: Dai.
4: Ciao.
3: Sicuro?
4: Sì.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Amore?
4: È sotto 560 euro di borsa,
3: Amore, ero lì che sono al lavoro, c'ho un attimino di tempo, stanno facendo gli sconti, capito?
4: Spendi 560 euro per che cosa?
3: Bellina, dai, così gliela faccio provare anche a Matilde.

0: dai, è una super offerta.
1: Ha messo giù così.
2: Buongiorno, salve, sono sempre Donatello, mi perdoni se la disturbo ancora. Senta, stavamo procedendo all'ordine, ma nel carrello della signora ci sono anche una borsetta per 370 euro.
3: Sì. Aspetta che chiamo un attimo lei e glielo domando. Perché
4: è sfinito.
3: Vuoi richiamare fra 10 minuti?
2: Va bene, ok, grazie mille, arrivederci.
0: Dimmi.
3: Ma te mi spieghi che c***o stai facendo?
0: Ma ascoltami, perché signora prima non mi hai risposto?
3: No, ascolta, a me mi dai idea che c***o stai facendo? Perché questo era mal richiamato e ci sono altri 370 euro di stivale.
0: Ma perché però, ascoltami però, oh, io non mi compro mai nulla, una volta che mi compro qualcosa.
3: Che c***o sono 700 euro?
0: Però, insomma...
3: Come, cosa fai? Paghi col mio banco, Matt?
0: Certo, che col mio?
3: E quando c***o ce li metti i soldi nel mio banco?
0: E ci sono già.
4: Ma poi è tua moglie.
2: No. Buongiorno signor Evans, ha parlato con la signora Gabriella?
3: Non mi dire buongiorno signor Evans tutte le volte.
2: No. Ah, va bene, posso darle del tu?
3: Ma certo, che fa, me la di lei.
2: Perfetto. Dimmi. Allora, avevamo detto, gli stivali e la borsetta. Ordine 4621, 4622, ci dà l'avallo?
3: Va bene,
2: perfetto. Allora, un attimo e controlliamo. Allora, il carrello sono la borsetta, abbiamo la spunta, gli stivali, la spunta e poi naturalmente il cappotto 810. Allora, il totale, borsa, cappotto e stivali, siamo 1740.
4: Mamma mia.
2: Va bene?
3: Va bene, va bene.
2: Ok, perfetto, grazie mille, signor Evans.
3: Ciao, ciao.
5: Ciao.
3: Sì.
0: Oi.
3: Non mi rompere più i coppoli, guarda.
0: Dai,
3: sono stato
0: ho capito,
3: chiaro.
0: Ma mi fai
3: non
0: parlare.
3: Non voglio sapere più un c***o.
0: Oh,
4: ma dai.
3: Sì.
2: Pronto, Evan, sono sempre Donatello, ciao.
3: Sì. Sì,
2: ciao, sì. Senti, ho sentito Gabriella che era un po' scossa, ha detto che avete litigato molto e quindi per fare la pace vorrebbe regalarti un portafogli, mi dovresti dire quale preferisci.
3: Ascolta, io non voglio niente, capito? La inutile, bisogna che capisca certe cose. Fagli prendere quello che ha preso, a me sì. Non ho bisogno del portafoglio.
2: Ma lei ci teneva molto, sì. Te ne ha scelto uno da 470 euro. Se per te va bene.
3: No, ma stiamo scherzando. 470 euro. Il portafoglio è fatto per tenersi.
2: Sì, stiamo scherzando perché sei su tutti i pazzi per RDS. Tua moglie ti ha fatto uno scherzo. Sei in diretta alla radio.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Siamo in quest'ora con cosa? Con i parenti serpenti. Oh. Bisogna metterlo, perché la gente si deve sfogare, deve dire storie di famiglia che magari uno soffre pure per questi litigi.
1: Anche perché uno è convinto che in famiglia l'atmosfera sia quella bella, quella serena. E invece no.
2: Poco fa abbiamo iniziato parlando di suocere, che è già sempre un ottimo inizio. Avete una suocera, un cugino, uno zio che non sopportate?
0: Qualcuno siete costretti a vederlo, magari vi ha fatto i dispetti per l'eredità,
2: vi ha fatto un torto.
1: Ci permettiamo di dire che suocere e cognate o cognati stanno sempre al top. Anche dei cugini sono entrati ultimamente.
0: Se ci sono altre parentele, meglio. Dai, cosa ci può essere?
2: Nipoti.
1: Sì, sì.
0: Anche nipoti.

0: per esempio, la nuora. Giusto, ecco.
1: Allora, al 388-22-388-22. Intanto adesso cerchiamo qualcuno che abbia questo problema in famiglia, questa persona che è un problema in famiglia.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
0: Nome Leo.
5: Bello, Leo.
0: Ha 3 mesi e torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No.
4: Sono single, mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Sanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B. La linea di styling per capelli, creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
12: Jerry Calà per Seat Prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: In the sky, you know how I feel.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
14: And I'm feeling good.
15: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
18: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
19: Grande nonno!
18: E alle passioni che non hanno età.
19: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si butta le cicce e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti. Tutti pazzi per RDS.

0: Parenti Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti Serpenti,
1: Parenti Serpenti.
2: Quante volte diciamo che la famiglia è il nido dove ti senti protetto, è il luogo
3: di vipere.
2: Più tranquillo. Invece no, ha ragione Baz. È il nido di vespe, di vipere, serpenti.
4: Serpenti, oggi c'è la storia di Antonio, conosciamolo subito.
2: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Antonio.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Grazie,
2: Antonio,
5: per la compagnia che ci fate ogni mattina.
4: Grazie.
2: Grazie carino Antonio. Raccontaci Antonio.
5: Allora, è una storia abbastanza pesante, mi riguarda chiaramente da vicino, un po' di anni fa.
2: Sei stato vittima della serpentata?
5: Della serpentata. Cioè.
4: Allora, tu sposato, giusto?
5: Esatto, io sposato, sì. Ero sposato per la mia ex moglie, praticamente mi ha tradito con mio fratello.
4: Oppure tuo quindi, fratello ti ha tradito con tuo ex
5: mio fratello.
2: Non è male. No, aspetta un secondo, scusa Antonio, la sottolineatura di Rossella, quanto c'è, cioè, ne se fai una torta. Quanto è la responsabilità del fratello e quanto è il tradimento della moglie e quanto è il tradimento del fratello?
5: Ma secondo me è più pesante quello di un fratello.
4: Hai ragione.
2: E col fratello come
5: perché
2: sono i rapporti?
5: Perché il fratello è lo stesso sangue, poi quello di mia moglie non lo
2: sì, no, certo.
3: Siete cancellati per sempre dalla vita oppure sei riuscito
5: no,
3: a
5: No, per il mio carattere è assolutamente cancellati per tutta la vita.
2: Quando è successo
5: il
2: tutto?
5: Per il momento è così, no, no.
2: Quando è successo il tutto?
5: Ma un po' oltre 5 anni fa.
4: Ok, e tu ovviamente hai lasciato lei e loro stanno ancora insieme?
5: Assolutamente no. Ma la cosa che voglio raccontare è questa,
2: sì.
5: Che sia una che l'altro vorrebbero ritornare riappacificarsi,
4: certo.
5: Ma figurati, né una men che meno l'altro.
2: Che probabilità dai di un tuo ravvedimento?
5: No, niente, al momento niente. No, sono troppo incavolato assolutamente. No, ma chi è?
2: Quindi, perdonaci, non c'è più ovviamente festa di Natale, cioè proprio non vi parlate?
5: No, assolutamente.
4: Cioè, se c'è una festa o una riunione di tutta la famiglia, o non ci vai tu o non ci viene lui praticamente.
5: Assolutamente, non ci deve venire lui.

0: lui.
1: Senti, anche per eventuali, non lo so, adesso non so i tuoi genitori quanti anni possono avere, se sono, non c'è contatto proprio in niente?
0: No, assolutamente, soltanto tramite una sorella, ma niente proprio, non ci parliamo assolutamente.
2: Senti, Antonio, tu non cambi proprio, no, lo so, però delle riflessioni bisogna aprirle dopo un po', no? Perché sennò poi.
0: Sì, no, per carità. No.
2: Sì, no, per carità, tutto. Però ognuno a casa sua, dici.
0: Cioè, tu dici ognuno a casa sua, no.
1: Tu dici, può essere vero che ci si debba ravvedere, ma non sarà il caso mio, giusto?
0: No, è bravissimo, esatto, no.
2: Va bene.
0: No, per il momento è così, assolutamente.
2: Per il momento è così,
0: niente.
2: Va bene.
1: È toccata piano.
2: Noi ti salutiamo,
1: amico.
2: Anto, e in bocca al lupo, facci grazie. Sapere poi se succedono cose, ok?
0: Perfetto, intanto grazie.
2: Ciao.
0: Mi avete fatto ritrovare il sorriso, ragazzi.
2: Dai, ciao. Forza. Grazie.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Sai come chiudiamo questa splendida trasmissione d'Alghero?
1: Il rumore dell'estate.
0: No, ma c'è la sigla.
1: Il rumore dell'estate.
0: Allora, il rumore dell'estate, oltre a essere la sigla, è anche un gioco. Bello, che adesso Rossella ve lo spiega.
2: Noi vi facciamo riascoltare un suono, un rumore che vi ricorda proprio l'estate.
0: E ci siamo dentro, per cui.
2: E ci siamo dentro, ci saranno due di voi che giocheranno con noi. Ok. Se sbagliate però questa volta c'è l'infamata, il punto va all'altro concorrente.
1: Sono tre rumori, uno più difficile dell'altro.
0: Dovete essere sicuri sulla vostra intuizione.
2: Adesso puntatevi, che fa, dai, che è bello giocare.
1: In attesa di riascoltare la sigla cantata da Ricky Battini, adesso intanto prenotatevi al 38822 38822.
0: Capito l'indicazione di Rossella? Prima dice attenzione perché poi passa all'altro. E buttala via. E viva la

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
4: Caffè Lollo.
3: Intenso, cremoso.
4: Il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
6: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi scegliere.

0: Dirlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Io d'estate non voglio fare i compiti. E secondo me neanche Bazzo Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: Ma non solo, bello. È bello proprio il testo, il rumore dell'estate.
1: È bello il testo e sono belli anche gli ascoltatori. Francesco D'Agrigento che fa l'elettricista.
0: Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno ragazzi,
0: com'è la temperatura D'Agrigento? Dimmi un po', che a San Leone pensavo di morire un giorno, dici.
2: Te lo dico subito, sono 38 gradi.
0: 38?
1: Adesso?
2: 38.
3: Mamma senti, mia. Senti, gusto preferito della... come si chiama?
2: La granita? Amarena.
0: Quindi l'elettricista Francesco siciliano D'Agrigento, ma si sfiderà con
1: Alessandro. Alessandro da Chioggia, buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno Alessandro.
3: Alessandro, il tuo soprannome qual è?
4: Diggio.
3: Che Chioggia c'hanno tutti i soprannomi.
0: E perché
3: c'hanno...
0: Diggio, possiamo saperlo?
4: Perché deriva dal cognome Di Giovanni.
1: Ah, ok. Una fantasia incredibile.
0: Asciugati,
1: Si parte col primo rumore dell'estate.
0: Attenzione.
1: Come vi prenotate col vostro nome, dicendo il vostro nome, ok?
0: Attenzione, okay. Se sbagliate il punto va all'altro, però dai, coraggio.
4: Alessandro Diggio. Tuffo.
0: Diggi.
1: Un punto per Alessandro, forza Franci.
4: Alessandro.
1: E che cos'è?
4: Allora, è la pallina da tennis o da beach tennis?
3: Esatto.
4: Ping pong.
3: Come no, poi racchettoni.
4: È ping pong.
0: No. Allora, ufficiale Marcolino, che cos'è?
1: I racchettoni.
3: Ma quella si può giocare a
4: tennis.
3: Beach tennis e racchettoni.
1: Io mi arrabbio sempre tanto perché se ti arriva quella palla gialla ti fa male sul quando
0: il nocciolo è buona cambia. È buona la risposta sì o no Marcolino?
1: Sì, è buona.
3: È buona.
0: Allora, attenzione,
1: avrebbe già vinto Alessandro, ma noi giochiamo. Fagli rispondere qualcosa a Franci.

0: Non vi prenotate?
1: Chi è?
2: Alessandro
0: sempre.
3: Che cos'è Alessandro? Cos'è?
2: Allora, per sportività, perché giustamente deve essere, è una farfalla.
3: Digio, sei un signore!
4: Complimenti, Alessandro.
1: Erano cicale.
3: Adesso nasce l'amicizia e puoi andare a San Leone, al mare, da Francesco.
4: Ma aspetta a tutti, in realtà,
1: comunque,
4: non solo a lui.
1: Alessandro ha regalato un punto, quindi dai, non vai proprio via senza nessun punto. Francesco, ok?
4: Grazie.
1: Vince Alessandro l'RDS bag a Francesco, ma ho comunque il nostro gadget.
3: Certo che grazie. Stai farfalle in quella zona di pioggia.
2: Sì, è pieno così, non sappiamo dove metterle.
1: Ciao ragazzi.
4: Le farfalle sono bruciate tutte col caldo, quindi non lo potevo sentire.
1: No! Ciao ragazzi!
2: Ciao ragazzi!
5: D'estate dalle 7 alle 10. Tutti pazzi per RDS. It's summertime!

0: ragazzi per RDS. Cari amici, ho letto una notizia: la Spagna al primo posto per avere gli uomini più belli del mondo. Ma cosa dite?
1: Ma qui non sanno che c'è Sergio.
0: C'è Sergio Friscia.
1: Sergio Buzzo, bello,
2: non è che
1: bello,
2: faccio...
3: Hola, Sergio.
2: Non è che perché faccio un weekend in Spagna adesso ne abbiamo.
0: Sì, sì, perché sei stato
2: tornato
0: Spagna.
2: Adesso
1: a fare il gol in trasferta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao,
2: Palermo. Buongiorno.
1: Come siamo messi?
0: C'è un messaggio, c'è qualcosa?
2: Non c'è
0: di Anna.
2: Nessun messaggio, forse l'hanno arrestata.
0: Perché?
2: Ed è la volta buona. Beh, perché ha parcheggiato a coda di gatto. Diciamo.
3: Hai dei sospetti.
0: A coda di gatto?
2: Sì, sempre meglio che.
0: No.
1: Le cose fatte a coda di gatto.
2: Esatto.
0: Vabbè, non sai niente, noi sappiamo solo che sarà una bellissima puntata.
3: Non è detto. Andiamo sulla fiducia.
2: Non è neanche detto, vedremo.
1: Sì. Gli argomenti come sempre sono tuoi.
0: Sono quelli di Sergio, certo.
2: Quelli belli, sì.
0: Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia.
3: C'era Marco Bellavia,
0: è
3: Marco Bellavia.
1: Un polipone con tutti i tasti, bravo Marco.
0: Però
1: bravo,
0: è già
1: davvero
0: arrivato anche Severini per Anna e Sergio, noi vi lasciamo in buonissima compagnia.
1: E ciao amici, bacio
2: baci, a tutti, baci.
1: Ciao.
2: Ciao.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Tempo di informazione, gli ultimi aggiornamenti con Guiduzzo De Santis. Buongiorno Guido.
6: Ciao Sergio, buongiorno ancora a tutti.
2: A te.
6: In Venezuela i vigili del fuoco italiani stanno lavorando in team con colleghi ecuadoriani per salvare 3 persone alla Guaira, 4 giorni dal devastante sisma e corsa contro il tempo. Iran-Stati Uniti, trovata un'intesa per fermare la nuova escalation che rischia di far saltare la tregua. Nodo cruciale resta lo stretto di Hormuz. Domani è previsto un incontro fra le parti. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi però avverte:
7: qualsiasi interferenza in questa materia, qualsiasi tentativo di stabilire accordi nuovi o distinti da quelli attualmente messi in atto dall'Iran, non farà altro che portare a ulteriori complicazioni, ritardare la riapertura dello stretto di Hormuz e aumentare il livello di tensione, proprio come nelle ultime notti abbiamo assistito a incidenti nello stretto che hanno portato a una ripresa dello scontro.
6: Le principali borse europee aprono la prima seduta della settimana contrastate. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. I mercati con agi.it, a Milano indice FTSE MIB piatto in apertura. A Lecce il blitz interforze coordinato dalla questura all'interno del campo sosta Rom Panareo che sorge alle porte del capoluogo salentino. In azione circa 100 unità fra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Lo sport mondiale di calcio, con lo storico approdo del Canada agli ottavi di finale, Sudafrica ha battuto 1-0 quando era il 92esimo. Intanto c'è un primo bilancio: 4,64 milioni di spettatori negli stadi dopo la prima fase. Siamo ai suoi 100 secondi. La buona giornata va a Enrico Mentana.
8: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. La settimana inizia esattamente come le precedenti, caldo a parte, caldo asfissiante a parte. Stati Uniti e Iran continuano a violare, punzecchiandosi, si fa per dire, la tregua, colpendo i depositi in Iran di armi e droni, gli americani, colpendo gli interessi americani nelle altre nazioni del Golfo, gli iraniani in risposta. Come dire, attenzione da tutte e due le parti. Noi la tregua la rispettiamo, ma se voi fate i furbi noi siamo pronti a intervenire, e tutte e due danno prova di forza e di debolezza al contempo, perché è chiaro che il cessate il fuoco è in questo momento nell'interesse di tutte e due e soprattutto di uno, gli Stati Uniti, che hanno capito che la guerra non l'hanno vinta, che nella migliore delle ipotesi tornerà a essere navigabile lo stretto di Hormuz, che era già navigabile fino al giorno in cui hanno iniziato a bombardare Teheran. E quindi c'è bisogno ovviamente di un assetto che tenga conto di quello che è l'interesse di tutta la regione. Gli Stati Uniti diranno che così hanno salvato Israele dal rischio della bomba in mano a Teheran, che sarebbe stata una minaccia diretta per lo Stato ebraico. Ma vallo a sapere se è davvero così, e soprattutto vallo a sapere se regge l'accordo da quell'altra parte, tra Israele e Libano, che hanno firmato, è vero, un protocollo di intesa, ma senza il parere e la firma di Hezbollah, il partito di Dio filo-iraniano, che è il vero nemico di Israele in territorio libanese. Ed è per questo che si teme che questa tregua, questa settimana o la prossima,

0: possa di nuovo essere infranta in maniera pesante e riportare alla guerra. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È lunedì 29 giugno 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque vi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci siamo noi, fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove potete ammirare Annuzza Pettinelli.
4: Buongiorno, come vanno le cose a Palermo?
3: Va
4: a Sergio Topolone Friscia?
3: Va tutto bene, buongiorno anche a Andrea Severini in regia. Bene, c'è caldo, anche se oggi minaccia pioggia.
4: Ma dove?
3: È qui a Palermo, sì.
4: Ma vabbè, parleremo del caldo, su un taglio un po' diverso. Intanto oggi è la festa di Roma.
3: Regalone.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: La valigia sul letto è quella di Claudio Berto.
1: Claudio Berto mi piace.
2: Ma che Berto
1: è
2: saresti
1: il tuo cognome?
2: Tu?
1: No, no, Claudio Berto.
2: Sì, ma nella sua testa Berto sarebbe l'accorciamento di Roberta?
1: Cioè, probabilmente.
2: Perché Claudio Berto?
1: Claudio Berto perché voleva fare tutte e due, ma non ci stava nella metrica.
2: Capito? Claudio e Roberta, poteva fare così. La valigia sul letto è quella di Claudio e no, hai ragione, non c'è.
1: Detto,
2: poteva fare, allora, così. La valigia sul letto è quella di Claudio e Roby. Eccolo.
1: Ecco,
2: risolto.
1: Claudio e Roby, lo accetto.
2: Domani sì, c'è sì. Il nananà, torna il nananà, ragazzi. Cercherete di indovinare insieme.
1: Ma vedo già il fuggi-fuggi. Mio in primis.
2: No, dai. Domani te ne faccio altre 5 facili facili.
1: Ma 5 sono un'eternità.
2: 5 le abbiamo fatte l'altra volta.
1: Ma non indovinare.
2: Sono velocissime. Nananà, nananà.
1: È vero. E poi mi dice, tanto questo è più facile.
2: Sì, perché nella mia testa te ne faccio, sono sempre più facili in modo che tu possa indovinare.
1: Va bene, amici.
3: Ma che sei tu che canti?
1: Sì, domani sì, eh.
2: Questa te la farei. Na na na na na na na na na na na na na.
1: Vabbè, adesso
2: questa
1: ce l'ho in
2: facile.
1: Testa, sì, l'ho già indovinata. Me ne puoi fare altre 4.
2: Sì,
1: va bene. Oggi c'è l'Happy Day, motivo per essere felici. 38822 38822. Mandateci un messaggio vocale o uno scritto.
2: Perché siete felici oggi?
1: Perché? Perché non è domani.
2: Ah, già.
4: Il tuo relax estivo siamo noi.
5: L'estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
7: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Entro nello spazio, ti mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Io sono felice oggi perché non c'è il nananà di Claudio.
3: Guarda che il mio nananà diventerà il programma, anzi la rubrica dell'anno, ok? Mi dicevo il microfono d'oro.
4: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.

0: na. Allora amici, questa è RDS, questo è il Guerriero Lanfranchi Show, da Milano vi parla Claudio Guerrieri, da Roma linea a Roberta Lanfranchi.
1: Grazie mille Claudio per la linea, siamo in diretta su RDS, sono in questo momento, non so chi è, anche se lì a Milano è lo stesso orario, 15:37:48 secondi.
0: Esattamente, in questo caso coincido, perché due volte l'anno gli orari di Roma e Milano coincidono perfettamente, questo è uno di quei momenti in cui proprio siamo allineati.
1: Tantissimi messaggi per quanto riguarda l'Happy Day, c'è un motivo per essere felici oggi. Ne abbiamo pizzicato uno, non a caso.
0: Ne abbiamo pizzicato uno con cui ci divertiremo tra poco. Balleremo, canteremo.
1: Io voglio sapere.
0: Roberta ha deciso di salire sul tavolo e di ballare insieme con tutti
1: se
0: voi.
1: Se ne fossi capace, ho bisogno di un'infarinatura.
0: Quella cosa lì non la sai ballare, non ci credo.
1: Ma grandi linee, ma diciamo non sono una pro. Ecco.
0: Va bene, dopo la pubblicità scoprirete tutto e non ve ne pentirete.

0: Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
3: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 4 luglio a Iglesias.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket, Pizza Village Village.it e Official Pizza Village.
8: No, sì.
9: Brava.
8: Sì, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics, pazzi per Agida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
16: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
17: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
18: Ci state raccontando i motivi per cui essere felici oggi, in questo lunedì di fine giugno, intanto Madonna e Sabrina Carpenter.

0: mi sono spettinata.
1: Addirittura, cioè, so, c'ha i capelli legati.
0: Un vintaccio. Ma la coda dietro sballonzolava.
1: Te lo rifaccio l'ultimo, ti faccio l'ultimo. Dai. Apri tutto, smarmella, vai Giulio.
2: Miley.
0: Proprio ho dovuto legarmi alla sedia. Volata fuori.
1: Ma adesso c'è
0: Happy. Enzo.
3: Pronto, buon pomeriggio a tutti.
0: A te Enzo, a piacere te. Di sentirti. Senti,
3: ma che piacere, caro. Ma che piacere sentirvi e parlare con.
1: Grazie, grazie anche
0: grazie.
1: Per noi. Senti, il
3: grandi
1: tuo,
3: Claudio.
1: Sì, è vero, sono d'accordo con te. Il tuo, vabbè, non posso. Scusa, se gli vado contro, no. Se sono d'accordo, no.
0: No, no, fai come vuoi.
1: Allora
0: io ti
1: sbaglio.
0: Seguo.
1: No, non sono grande, sono piccolissimo. Senti, scherzo. Di dove sei?
3: Io sono di Molfetta, provincia di Bari.
0: Ok.
3: Però abito a Rimini da 30 anni.
1: E infatti c'hai un po' di pugliese e un po' di romagnolo.
0: Ecco.
1: È un casino.
0: Enzo, io vengo a Rimini a fine mese, eh?
3: No, non ci credo, davvero?
1: Sì,
0: davvero?
1: Certo.
3: Posso venirti a trovare?
0: Ma certo, certo. Tanto siamo in diretta solito orario, solo che siamo da Piazzale Kennedy.
3: Dai, magari, magari,
0: sì,
3: guarda,
0: sì, sì, va
3: è
0: bene.
3: Una grande sorpresa per me.
1: Beh, ecco. Sono tanti anni che noi veniamo.
0: Ma lui magari sta in Puglia.
1: Non
0: in quel
1: te ne
0: periodo.
1: Sei mai accorto che noi ogni anno qualche giorno ce lo facciamo sempre
0: vabbè,
1: a Rimini?
0: Ma magari lui sta fuori.
1: Vabbè, ragazzo, era distratto.
0: Allora, Enzo, perché sei felice oggi?
3: Allora, oggi sono felice perché abbiamo un'ultima lezione di pizzica salentina.
1: Ah.
3: E tutti i venerdì del mese di luglio, qui a Macerata, abbiamo un'esibizione tra 10 donne e io sono solo un uomo.
0: Cioè sei l'unico allievo?
3: Sì.
1: 1 contro 10.
0: Ma veramente?
1: Me lo ricordo, ho visto un film una volta che si intitolava così, ma non era la pizzica.
0: Senti.
1: Era pizzicoso.
0: Enzo, quante lezioni hai fatto?
3: Allora, abbiamo fatto due o tre esibizioni che faremo ogni venerdì.
1: Sì.
0: Ok.
3: Sono delle esibizioni particolari, con tante figure. Sempre i soliti salti
0: i saltellini, sì, saltellini.
1: Ma tu sai ballare bene?
3: Diciamo che io so ballare un po' di tutto.
1: Beh,
3: scusa,
1: certo.
3: Non volevo.
0: Qual è
3: mi piace il liscio, mi piace ballare, mi piace tutto. Sono anche un esibizionista.
1: Ah, di grande qualità, senza dignità.
0: Senza dignità, come diceva Annalisa. Senti Enzo, ma qual è il tuo cavallo di battaglia, tra i vari balli?
3: Allora, è il liscio, tango,
0: liscio.
3: Merengue.
0: Tango.
3: Sì, il liscio.
0: Ok.
3: Però questa pizzica mi hanno chiamato perché sono andato, mi piace so ballare.
1: Senti, ballala un attimo al telefono, vai.
0: Ma come fa a ballare?
1: Facci vedere. Vai.
0: Ma le braccia come si tengono?
1: Dove si mettono le braccia?
3: In destra e sinistra in alto.
1: Destra e sinistra
0: in alto.
3: Pollice indice e fare il giro da destra a sinistra. Due passi a destra e un passo a sinistra.
1: Sì.
0: Ok.
1: Ecco, è così.
0: Mamma Claudio, è uno spettacolo.
1: Anche Linda lo sta facendo, anche Giulio da Roma.
0: Lo stiamo facendo tutti, ragazzi.
1: Siamo tutti pizzicosi. Tutti voi in macchina mentre guidate, ballate.
0: Enzo, grazie per questa lezione in diretta.
1: Ma non ho capito, tutto luglio, poi dici sono pugliese, sto qui a Rimini, poi spuntata Macerata.
0: Macerata va a fare gli show, capito?
3: Sì, andiamo anche nelle balere.
1: Ma sei un esibizionista nel senso che quando arrivi ti spogli nudo?
0: Ma no, è che gli piace.
3: Un'ultima cosa.
1: Cioè, gli dà una pizzicata.
3: Io sono anche un trattenitore di bambini che faccio il mago.
1: Ma bellissimo.
0: Caro Enzo, allora ci dobbiamo risentire che ci devi raccontare anche questo lato del tuo carattere.
1: Allora vai a Rimini e fai sparire la Lanfranchi.
0: Grazie Enzo, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi di sentirvi.
0: Ciao.
3: Ciao.
1: Sì, suona meglio.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: fuck.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS. Tu hai detto a tutti di ballare la pizzica in macchina.
2: Sì.
1: Ho capito.
3: Ciao ragazzi, io l'ho ballata la pizzica, ma mi ha fermato la polizia.
1: In macchina non si può ballare.
0: Vabbè, ma io scherzo, ragazzi. Intanto io dico in macchina, non chi guida. Non è che siete tutti soli in macchina, quindi se ci sono i passeggeri, i bambini dietro, gli altri possono farlo. Gli animali possono ballare, quindi non ho detto guidatori mentre state a 130 sulla 1, fate così,
1: no.
0: Io ho detto ragazzi fatelo in macchina. In macchina quanta gente è ferma al semaforo? Ragazzi, se tutte le donne alle 7 di mattina si truccano a tutti i semafori d'Italia, uno potrà fare pure un attimo di pizzica mentre è fermo al semaforo.
1: Certo.
0: Ma voi vi truccate la mattina ancora in macchina? Ancora
1: no,
0: ci sono, io la mattina non esco più. Cioè, ci sono ancora le donne che si fermano con lo specchietto, che poi quando diventa verde uno suona e non parte.
1: Ci sono anche uomini che fanno altro mentre le donne si truccano.
0: Che fanno?
1: Cose da uomini.
0: Tipo, che fanno allo specchietto gli uomini? Si tolgono i.
1: Sì.
0: I punti neri? Che
1: no,
0: fanno?
1: No.
0: Che fanno?
1: No, è cose.
0: Si stropicciano
1: da
0: il velo pendolo.
1: Non credo. Facciano
0: guardando
1: questo.
0: Le donne che si struccano. Ma che schifo di paese.
1: Ma non volevo. Vedi che sei sempre guarda pizzicoso.
0: Ma che zozzeria.
4: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi
4: con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Erase and Rewind, naturalmente, perché tra pochissimi secondi ci sono le news con Gianluca Gizzi.
8: Buon pomeriggio.
0: A te.
8: Due sospettati in stato di fermo in Germania dopo la sparatoria in un centro giovanile a Stade, Bassa Sassonia. Almeno 5 le vittime, ma il bilancio potrebbe aumentare, fa sapere la polizia, diversi i feriti. In Venezuela nuove forti scosse di assestamento dopo il terremoto di quasi 5 giorni fa. Al momento 1.450 le vittime.

0: Vittime accertate, più di 3.000 feriti, ancora decine di migliaia i dispersi. Domani a Doha incontro Stati Uniti-Iran confermato da Trump, che parla di summit chiesto da Teheran. La Repubblica Islamica invece nega nuovi incontri con delegazioni americane dopo il vertice in Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Dobbiamo essere costruttori di unità per un mondo in armonia, seguendo l'esempio dei Santi Pietro e Paolo, uno dei passaggi dell'omelia di Papa Leone nella messa in Vaticano dedicata ai patroni di Roma. Il pontefice, che ha anche imposto i sacri palli a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ha anche rivolto un invito alla comunità cattolica.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita.
0: L'ondata di calore che ha colpito l'Europa sembra avere le ore contate. Tra oggi e domani previsti rovesci e un calo termico anche in Italia, nonostante l'aumento a 25 delle città con il bollino rosso. Si dovrebbe tornare a respirare entro mercoledì. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
2: Il tennis a Wimbledon, il debutto di Jannik Sinner contro Kecmanovic, il numero uno, ha ceduto al serbo. Il primo set 4-6, vincendo poi 6-3. Il secondo si gioca la terza partita. Al secondo turno, tra gli altri, Hodar, Paul e Buse. Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto eliminata dalla cinese Wang. A breve il debutto della numero uno Sabalenka contro la serba Kostovic. Sedicesimi di finale ai mondiali di calcio, alle 19 ora italiana Houston, Brasile e Giappone. A Boston ore 22:30 Germania-Paraguay, nella notte alle 3 la sfida di Monterrey-Messico tra Olanda e Marocco. Nella Premier, a fare chiuso la tempo ora ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, è arrivata la firma, contratto triennale per il tecnico italiano che succede a Pep Guardiola. Annuncio del Monza in Serie A, Ivan Juric è il nuovo allenatore, accordo fino al 2028. Questa è RDS.
3: Show continua, ovviamente. Io però questa cosa la devo dire, Cla.
4: Dimmi tutto.
3: Che mi hai sognato mentre dovevi farmi delle foto per il sito di RDS.
4: Sì, io stanotte ho sognato. L'altra notte ho sognato Roberta Lanfranchi, che tra l'altro appena mi sono svegliato mi ha scritto.
3: Sì.
4: E io ho sognato che io facevo il suo fotografo e nell'auditorium di Roma di RDS. E arrivava Cristiano Di Cosimo dalla redazione,
3: sì,
4: a disturbarmi perché diceva: dobbiamo fare le news. E tutti i tecnici intorno con le luci, con le cose.
3: Chissà,
4: ma io ti fotografavo.
3: Che dire?
4: Che io sono il tuo schiavo perenne.
3: Al tuo servizio.
5: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: iPad su RDS.
1: Eccoci qua, questa è l'ora interattiva, è cambiata la regia, è proprio è tutta un'altra cosa, da Giulio Caproni Roma,
0: sì?
1: Siamo passati a Linda Gravella Milano.
2: Sì. Ciao Linda, ciao. Buon lavoro.
1: Ah, proprio secco così, puro.
0: Comunque ha i suoi estimatori, eh.
1: No, no, lei ha
3: vota Caproni. Vota Caproni, vedi, vota Caproni.
1: Cioè, perché è vero, anche
0: no,
1: tre.
0: Dalle 4 non si può più.
1: Tra i registi. Però se volete lo potete votare comunque.
4: A che ora arriva Paguro?
0: No, non c'è.
1: Per fortuna oggi. Ah, no, è in ferie, ragazzi, è in ferie. In ferie.
0: È vero, è in ferie, quindi ecco. Questa settimana mi sa
1: è
0: che
1: tranquilla, non c'ho bisogno del Tavor.
0: Vabbè.
1: Sto sereno. Tra un po' chiederemo a Roberta Lanfranchi se ha perso delle cose che non ha mai più ritrovato.
0: Ma
1: io ce n'ho almeno due.
0: Ci sono, ma non mi ricordo.
1: Tu hai ritrovato tutto, non c'è nulla.
0: No, sicuramente no. Va bene, dai. Durante la pubblicità ci penso, mi ingegno.
1: Intanto cominciamo a chiederlo anche a voi. 38822, 38822, c'è qualcosa che avete perso e mai più ritrovato? Mistero della fede?
0: Mm. Filippo!
5: Rossella,
0: ma
5: siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
6: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
5: Vai,
6: diciamo qualche nome,
5: si
6: Cioffi,
5: ole,
6: Herbal Meta,
5: ole,
6: Trigno, Levante, ole,
5: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
6: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
5: Olè!
6: E altre sorprese ovviamente.
5: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
6: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
5: Ma insieme.
6: Olè!
7: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: Più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
2: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Ridigine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Le cose perse e mai più ritrovate, soprattutto quelle in casa, che è una cosa incredibile. Intanto c'è Harry Styles.

0: Amici, prima, per chi ci ha seguito dall'inizio del programma, dalle tre, avevamo letto questa particolare statistica secondo cui si perdono circa, mi pare, in tutto il mondo, circa, mi pare, 25 milioni di oggetti.
1: Al giorno?
0: No, scusami, al giorno 25.000 al giorno.
1: Al giorno.
2: Aiuto! Okay.
1: Però in tutto il mondo.
0: Parliamo di aerei, parliamo di bagagli aerei messi in stiva. In tutto il mondo 25.000 al giorno, secondo me, sono comunque tantissimi. È vero che i voli sono enormi, di una quantità esagerata, ma comunque 25.000, se fai su tutto l'anno, insomma, viene una cifra enorme. E ci è venuto in mente di chiedervi e di sentire anche, insomma, parlarne insieme delle cose che avete perso e mai più ritrovato. Tra l'altro, tu, a te non è mai successo?
1: No, mi è successo, ma parlando con Linda fuori onda, giustamente mi sono ricordata che poco tempo fa, togliendomi una maglietta, avevo questi orecchini, si chiamano punti luce, sono quelli col brillantino, che è il piccoli con il brillantino.
0: Sì.
1: E per chi ha il buco all'orecchio sa che dietro c'è un gancetto.
0: Come no? Okay? Ce l'ho avuto anch'io.
1: Io
0: dal giorno della laurea, il giorno che mi sono laureato, mi sono fatto gli orecchini.
1: Che orecchini avevi?
0: Brillantini piccolini. Quindi dietro, so che dietro c'è il gancetto per bloccare.
1: Esatto. Togliendo la maglietta, un vestito, insomma, non mi ricordo cosa fosse, il gancetto si è staccato, ma io ho sentito l'orecchino che toccava il pavimento. Si è sentito proprio ting del pavimento.
0: Sì.
1: Ok? Quindi doveva essere sul pavimento del mai più ritrovato.
0: Ma non c'è.
2: No, vabbè,
0: non
2: c'è. Follia.
1: Non c'è. Ho trovato solo il gancettino dietro, scuotendo il vestito che avevo tolto, quindi non era proprio neanche nel vestito. È uscito solo il gancettino e l'orecchino col brillantino, non c'è. Non c'è stato verso.
0: Pazzesco. Noi
1: e
0: a casa nostra.
1: Non mai più ritrovato. Ne era uno solo.
0: Questo è strano perché in teoria dovrebbe stare dentro casa, non può essere andato da altre parti. Un'altra cosa, diciamo, un altro mistero della fede è a casa nostra, nella casa di Roma, io e i miei genitori, mio padre aveva un libro a cui teneva molto, un libro particolare con della storia delle monete, lui era stato la zecca per tanti anni del poligrafico dello Stato, con le firme di tutti i presidenti della Repubblica, anche stranieri, che erano venuti a visitare la zecca, quindi quando, insomma, l'istituto dove si fanno le monete in Italia, no? Il poligrafico.
1: Sì.
0: E quindi c'era, che so, la firma di ex presidenti francesi, tedeschi, insomma, un libro importante, lui l'aveva tenuto, è sparito, non si è mai più ritrovato, non l'ha mai più trovato. Quando poi c'è stato, abbiamo fatto il trasloco qui per Milano, ho detto, adesso mamma, adesso uscirà, perché abbiamo smontato tutta casa, un libro per volta, non si è mai più ritrovato, nessuno ha mai capito dove sia finito, eppure stava nella libreria.
1: Stava in casa, quindi.
0: Questo è veramente un mistero incredibile.
1: È incredibile, davvero.
0: Leggo una piccola statistica veloce, che so che fa piacere qui in radio quando si dicono cose così da Google. Gli italiani perdono tra tutte le cose, soprattutto vestiti, 72%, poi oggetti tecnologici, borse, zaini, portafogli e anche libri, poi
1: gli
0: chiavi,
1: occhiali,
0: gioielli,
1: ragazzi,
0: poi vengono le chiavi, i gioielli e gli orologi, all'ultimo posto i soldi.
1: Ecco.
0: Queste sono le cose più perse.
1: E quindi, insomma, state già mandando i messaggi al 388-22-38822 per quanto riguarda le cose che avete perso ma non le avete mai più ritrovate.
0: Sì, quindi sono rimasti i misteri lì.
1: Ecco, intanto c'è Tommaso Paradiso.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: portami alla vita, bring me to life. Evanescence su RDS.
1: Ci siamo.
2: Cippe.
1: Era tanto che non arrivava la signora.
0: La signora Cippe.
1: La signora Becco.
0: Va bene.
1: Allora, cose che avete perso e non avete mai più ritrovato.
0: Sì.
1: Sentite la prima storia.
3: A me mancano all'appello due camicie. Una doppio petto con dei rigore, una camicia particolare, ma che comunque tanto non metterai più, non mi interessa niente.
0: Sì.
3: Un'altra invece ha una bella camicia messa poche volte anche. Di Armani, tra l'altro pagata, è sparita. Il dubbio è che sia forse volata via, magari con una ventata, non lo so. Comunque è sparita.
1: Allora, sì, perché poi.
0: Sì.
1: Fai dei pensieri, dici, ma allora forse ha rimbalzato, ad esempio per quanto riguarda il mio orecchino, può essere rimbalzato a terra e magari
0: poi?
1: Dopo è finito nel water.
0: È questo per
4: follia.
0: No, io ci ho pensato.
1: Però io poi non ho sentito il pluff, capito, dell'orecchino che
0: ma
1: cade
0: l'orecchino
1: nell'acqua.
0: È piccolo, non fa pluff come quando scende... diciamo
1: possibile che così tanto rimbalzo un orecchino dal pavimento arrivare fino al water?
0: Guarda, io queste cose piccolissime a volte che ti cadono, adesso non ricordo, non erano orecchini nel mio caso, ma cose piccolissime, che so, un ago, una cosa così. Ho visto che, non so se ci avete mai fatto caso, a volte cadono sotto di te, cioè rimbalzano,
1: sì.
0: Ma poi le trovi a 4 metri, cioè non si capisce poi il giro che fanno una volta che toccano terra. A volte hanno degli scatti enormi, giganteschi.
1: Delle angolazioni magari
0: imprevedibili. Imprevedibili.
1: Sì,
0: sì. Una volta una di queste cose scappate, stavo impazzendo, mi pare che fosse, non so se un brillantino, una cosa piccolissima, beh, di queste, ero impazzito, cercato tutto, sai dove era finita? Dentro una pantofola. Cioè me ne so, l'ho trovata soltanto infilando poi il piede nella pantofola, ho sentito una cosa che è, perché l'ho cercata per tutta casa, era rimbalzata e finita dentro la pantofola che stava a 2 metri dal rimbalzo. Vabbè, cose folli, ragazzi.
1: Infatti, tra poco gli altri vostri messaggi di cose per te mai più ritrovati.
0: Esatto.
5: Relax, musica e tanta compagnia.
6: Summertime on RDS.
7: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
8: RDS.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
11: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
14: Todis. Buongiorno convenienza.
15: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Ma. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Maak, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Sono José Mourinho.

0: Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Dottor Guerrini, sì. Mi sa che la signora Lanfranchi non ha colto il bluff che hai detto.
5: Ma perché lei è una signora di classe, i bluff non li fa, né li sente.

0: domenica.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Heaven Vicis con Chris Martin su RDS.
1: Quante cose perse ma più ritrovate dagli italiani che ascoltano RDS?
0: Sentiamo un po'.
2: Io una volta ho nascosto alle mie bambine una valigetta con dentro tutti gli smalti di tutti i colori, di tutti i tipi, glitterati, con pallini, con puntini. Problema che l'ho nascosta talmente bene che poi non l'ho più ritrovata nemmeno io. Ho ribaltato casa, ho cercato centimetro per centimetro, ma questa valigetta con questi smalti non l'ho più ritrovata.
1: Però scusate ragazzi, cose non si trovano, come nel caso del libro di cui parlavo prima di mio padre, quando le cose non si trovano più, non è che si può dire sono sparite. Cioè, voi credete ai fantasmi, credete a qualcuno che arriva e dall'alto.
0: Ma come te la spieghi?
1: Che qualcuno l'ha trovata e se l'è fregata, se l'è presa, se l'è mangiata, dipende dalle cose
0: gli
1: che uno ha perso.
0: Gli smalti vai a mangiarti.
1: No, ho detto a seconda delle cose, se uno se trova un barattolo di marmellata se lo mangia, se uno trova gli smalti li usa, se uno trova il libro se lo porta via. Cioè, per forza, ragazzi, cioè quelle cose che sono state perse in casa o stanno in casa o qualcuno le ha portate
0: le
1: fuori casa.
0: Le ha portate nella sua di casa.
1: Io non riesco. Poi c'è qualcuno che crede ai fantasmi o agli spiriti.
0: Certo, però è incredibile. Sentiamo.
3: Nadia da Barcellona. Io non ho mai più ritrovato una fede, un anello, insomma, che avevo fatto fare insieme a mia cugina, l'avevamo fatto fare insieme da un orefice. Certo. In una vacanza in Sicilia eravamo

0: insomma, in un appartamento, mi è caduto sotto un mobile, cioè non l'ho più trovato. Io disperata proprio.
1: Certo. Sì, ragazzi. A te per esempio consiglio di cercare quell'orecchino nel retro del bidet.
2: Nel retro del bidet. Proverò. Guarda domani come torno con l'orecchino.
1: Se torni con l'orecchino. Sì, perché queste cose appunto rimbalzano in posti assurdi. Però, ragazzi, anche nel caso della signora, cioè da qualche parte deve stare.
2: No, sicuramente starà da qualche parte, ma magari non ci viene in mente di guardare proprio lì. Perché
1: dove?
2: Non pensiamo che sia lì.
1: Mamma mia. Lì dove?
2: Lì, tipo nel retro del bidet. Facci a pensare.
3: Ricordo una borsina piccolina, una borsetta a tracolla che avevo utilizzato, fra l'altro, per il primo appuntamento con quello che poi è diventato mio marito e il padre dei miei figli. Borsina sparita,
2: borsina,
3: ho
2: piccola.
3: Indagato in casa, niente, traslochi, niente, ho scongiurato mia sorella piccola, l'hai presa te, ma se l'hai presa non ti preoccupare, dopo non mi arrabbio. In tutti i modi, niente, questa borsina veramente sparita.
1: Te l'ha fregata tua sorella.
2: Ma scusa,
1: l'ha detto lei che l'ha scongiurata, quella ha detto no, perché certo tutti dicono no. Avete mai visto qualcuno subito colto sul fatto, anche nei casi gravi di cronaca, dire sì, sono stato io? Sì. A qualcuno sì, dopo interrogatori di 10 ore sotto la polizia giudiziaria.
2: Comunque scrivono.
1: Ragazzi, tutti negano.
2: Negli anni 80 sicuramente. Negli anni 80 c'era un concorso con estrazione a premi e la busta che io avevo inviato fu estratta vincendo 5 milioni in gettoni d'oro. Mio padre mi regalò una moneta per premiarmi dell'invio e le altre 49 monete furono date indietro dal gioielliere. Non ho mai più trovato la moneta, forse fu nascosta, ma di fatto non è stata più ritrovata.
1: Come dice qualcuno, se mano non prende, casa rende. L'ha capito?
2: Se mano non prende, casa rende, certo.
1: Il ciuccio di mio figlio perso a casa dei miei genitori. La verginità, la cerco da 42 anni, ci scrivo. No, lo scrivono, sono i tuoi ascoltatori che scrivono.
2: No, questi sono i tuoi.
1: tra voi ci sono quelli che ascoltano solo me e alcuni che ascoltano solo Roberto.
2: Perché i miei,
1: guarda caso,
2: certe cose le tengono per sé.
1: E infatti, la verginità non ce l'ha più, dice cose perse mai più ritrovate.
2: Non possiamo aiutarti.
1: Due signori dal Trentino, i capelli, ci hanno mandato pure le foto.
2: Sì, stupendi loro.
1: Ma ragazzi, io, i miei sono tornati, basta fare l'autotrapianto.
2: Ho capito, però per alcune cose c'è rimedio, per altre no.
1: Il cervello, qualcuno dice.
2: Lo so, la moglie all'autogrill.
1: La moglie all'autogrill ma più ritrovata. Pur avendola cercata tantissimo.
2: Immagino le ricerche. Chissà quanta gente avranno assoldato per cercarlo.
1: Quanto suoniamo meglio, mamma.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: cattive abitudini su RDS, non fare il lamentino.
1: No, ci ha confessato in privato il direttore Enrico Mentana, che è già collegato per i 100 secondi.
0: Certo.
1: Che anche lui è uno dei, siccome abbiamo lanciato questa richiesta, anche lui si professa solo tuo ascoltatore.
0: Ah, quindi lo posso annoverare tra i miei.
1: Cioè, lui ascolta il Lanfranchi Show tutti i pomeriggi.
0: E puntato puntato, esatto. Lo posso mettere tra i miei.
2: Robi.
0: No, io adoro questa cosa.
1: Vi giuro che era registrato, perché
0: sì,
1: qualcuno se lo pensa.
0: Sì.
1: Che...
0: No.
1: Allora, 38822. Chi ascolta solo Roberta vota A. Chi ascolta solo me vota B. E alla fine facciamo,
0: cadete in questa provocazione piacerissima.
1: È un instant sondage.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: Tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno.
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Le news su RDS, buon pomeriggio a Gianluca Gizzi.
8: Buon pomeriggio.
0: Già pronto in redazione, subito dopo Enrico Mentana.
8: La sparatoria in un centro giovanile di Stade in Bassa Sassonia. La polizia tedesca ha fermato due sospettati, un uomo e una donna. 5 le vittime, diversi feriti, alcuni in gravi condizioni, ancora ignoti i motivi dell'attacco. Iran-Stati Uniti, Witkoff e Kushner a Doha questa settimana, annuncio della Casa Bianca. La missione in vista dell'incontro fra delegazioni dei due paesi confermato da Trump, che parla di richiesta arrivata da Teheran, ma smentito dalla Repubblica Islamica. Intanto colpo al tycoon dalla Corte Suprema americana. Il presidente non può procedere al licenziamento immediato della governatrice della Federal Reserve Lisa Cook. Per 5 giudici su 9 non rientra nei suoi poteri. Il terremoto in Venezuela, nuove scosse di assestamento mentre si continua a scavare fra le macerie, decine di migliaia ancora dispersi, al momento 1450 le vittime accertate, più di 3000 i feriti. L'emergenza caldo, ancora temperature alte nel nostro paese ma sono in arrivo entro mercoledì rovesci violenti, un calo termico, situazione che già sta interessando parte del vecchio continente. Abbiamo parlato con Paolo Corazzona di Trebi Meteo.
9: In alcune zone dell'Europa, cominciare dalla parte più occidentale, quindi la Francia, nell'ultima ora anche la Germania, il Belgio, la Svizzera, stanno iniziando a vedere un miglioramento del tempo, nel senso che le temperature si stanno abbassando e questa ondata di calore ormai è vista, è prossima alla fine. Però il rovescio della medaglia è che il cambiamento è stato accompagnato a temporali di forte intensità, causati anche proprio da questo intenso calore e dall'umidità.
8: Il tennis con Sinner in campo a Wimbledon contro il serbo Kecmanovic, l'alto atesino è in svantaggio di 2-1. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
2: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma. Quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni.

0: Azioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta a sé con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia? Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Grazie direttore Mentana, dopo il bivio salviniano, come lui ha evocato negli ultimi secondi dei suoi 100 appunto, ogni giorno in diretta qui su RDS, invece il trivio, nel senso del trio, formato da Guerini, Lanfranchi, Gravela e Roby, sono arrivati purtroppo anche dei risultati del nostro exit poll.
4: Purtroppo l'hai lanciati tu.
3: Tipo questo.
5: Ragazzi, da Lanfranchi senza Guerini sono come due elementi chimici che, presi singolarmente, sono normali, ma mischiati sono una bomba.
4: Oddio, non so se è positivo, no? Insomma,
3: tipo H2O, tu sei H, io so O, o vuoi essere la O?
4: No, mi va bene l'H.
6: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue

0: Allora, è arrivata una correzione, Roberta, rispetto, sì, a quello che aveva detto l'ascoltatore precedente.
1: Cioè?
0: Che diceva che io e te non esistiamo uno senza l'altro, che insieme siamo un attimo.
1: Radiofonicamente ci sta.
0: Sì, sì, ma no, lui corregge.
2: Ah, raga, non scherzate proprio. Roberta è una bomba, a prescindere da Claudio. Ecco. C'è o non c'è, è la stessa cosa.
0: Capito, io ci sono o non ci sono, la stessa cosa. Quindi lui mi rimette a posto le cose. Io me lo immaginavo che arrivassero.
1: Beh, no,
0: messaggi.
1: In radio è normale che. Ormai siamo 10 anni che facciamo il programma insieme.
0: Ma lui dice che non è così.
1: Ci sentono insieme, ma non gli dare retta.
0: Ma è un ascoltatore, questo è mio o tuo? Sentiamo.
1: Questo potrebbe essere mio.
0: E allora devi dargli retta per forza. Quindi io ci sono o non ci sono, è la stessa cosa.
1: Dai che c'è Daniele, su.
3: Signore e signori.
0: Certo, pure lui.
1: Siamo lietissimi di presentarvi.
0: Così voglio dire.
3: Daniele.
4: Parara. Buonasera,
1: ciao,
4: Roby.
1: Dani.
4: Ciao.
0: Ciao, c'è gente che ci scrive dalle 3.
4: C'è anche Claudio.
0: Sì.
4: Guarda, ciao Claudio, sto scherzando.
0: Già prima il direttore Mentana ha detto la stessa cosa, che lui ascolta solo Roberta. Va bene, ragazzi, allora ti passo Roberta. Ciao Dani.
4: No, io ascolto entrambi, vi voglio bene ugualmente.
1: Ma, grazie.
0: Grazie. Daniele, soprattutto la sincerità è la cosa più importante.
4: No, è vero, dai, al di là dei nostri scambi canzonatori,
0: no, lo so, è vero.
4: C'è dell'affetto. Comunque, accantonando l'affettato, questa sera torniamo a parlare di un argomento molto interessante legato ad una domanda che l'umanità si fa da sempre, ovvero: siamo soli nell'universo?
0: È vero.
4: La cosa curiosa è che gli scienziati oggi non stanno più cercando la vita soprattutto su Marte. Il loro obiettivo principale si è spostato molto più lontano, sulle lune ghiacciate di Giove e Saturno. E la più promettente si chiama Europa, ovvero una luna di Giove. E sotto una crosta di ghiaccio spessa chilometri potrebbe nascondersi un immenso oceano di acqua salata, e anche se lì il sole scalda pochissimo è Giove stesso a fare da stufa. La sua enorme forza di gravità riscalda l'interno della luna mantenendo l'acqua allo stato liquido. Poi passando oltre c'è Encelado, una piccola luna di Saturno che ogni tanto spara nello spazio giganteschi geyser di acqua, e analizzando quei getti gli scienziati hanno trovato molecole organiche, idrogeno, anidride carbonica, eccetera eccetera, praticamente molti degli ingredienti che sulla Terra hanno permesso alla vita di nascere. E infine c'è Titano, sempre intorno a Saturno, che è uno dei luoghi più strani del sistema solare, perché ha fiumi e laghi e perfino la pioggia, solo che invece dell'acqua piove metano liquido, quindi meglio non farsi la doccia su.
0: Soprattutto ci vogliono altri ombrelli.
4: Esattamente. E la temperatura si aggira a circa meno 180 gradi, quindi bisogna portare il cappotto.
0: Qualcuno oggi la vorrebbe in questo periodo.
4: Sì, io sono tra di loro. La cosa affascinante è che fino a qualche anno fa pensavamo che per trovare la vita bastasse cercare pianeti simili alla Terra. Oggi invece abbiamo capito che potrebbero nascondersi sotto chilometri di ghiaccio in oceani completamente al buio. E infatti la NASA sta già andando a controllare. La missione Europa Clipper, lanciata nel 2024, arriverà nei pressi d'Europa nel 2030. Quindi tutto sto testo lungo per dire una cosa, che nel 2030 finalmente potremo avere una risposta se troveremo vita extraterrestre al di fuori di quella della Terra.
1: Bisogna aspettare 4 anni adesso.
4: Non è così tanto.
0: Come i prossimi mondiali
4: scopriremo se l'Italia si qualificherà questa volta oppure se ci saranno forme di vita extraterrestre.
1: Ecco, va
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie Dani.
4: Grazie a voi, ragazzi.
0: Adesso devi annunciare la canzone. Lei si chiama Katy
4: Perry.
0: Ok, la canzone okay. Anco
4: Ancora.
0: Ancondizionatore.
4: Ma che cacchio.